0: Le note sospese nell'aria fluttuano. Un'atmosfera magica si crea. I sogni prendono vita nell'oscurità. La musica accompagna ogni tua fantasia. È il momento di emozione notte. Ogni notte, dopo mezzanotte. Emozione notte.
1: Emozione notte.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.
2: It takes more than intellect to be a musician. Put your soul into it a little.

I'm only gonna pay you.

Utah. I'm leaving this morning. There's nothing I can do here.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: Secondo venerdì del mese, 2-9, siamo qui, oggi anche il compleanno del capitano. Facciamo un applauso al capitano che compie non so quanti anni, se lo vorrà dire poi. E buongiorno, buongiorno, buongiorno, siamo qui anche in questo venerdì, in diretta perché sono le... Ah, per 2 secondi abbiamo perso anche l'ora doppia. Comunque, siamo qui in questo venerdì, avremo le nostre rubriche, i nostri balli di Beppe e poi avremo sicuramente il capitano, chissà se oggi risponde oppure si riposa, non sappiamo, è quanto vedremo. E niente, avremo le altre situazioni, gli spazi con i cantanti, abbiamo la poesia più tardi, insomma abbiamo un po' di tutto. Ma la prima cosa che facciamo naturalmente è il saluto delle radio, Radio Mare Italia e le altre radio che legge la nostra amica Angela Ricciardi.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: Ecco qua, e salutiamo Anna da Milano che ci ha fatto una richiesta, storie di tutti i giorni di Riccardo Foglia, come dico io. E andiamo adesso a salutare Marco con i suoi messaggi, poi lo chiameremo, sentiamo i primi messaggi.
1: Tanti auguri a Caparezza, ricordiamo John Lennon. Tanti auguri a voi due da Marco Roma, tanti auguri a voi. Buongiorno, mi ricorderò di te, di un giorno così bello, mi ricorderò di te, di un giorno così bello, da Marco Roma, buongiorno.
0: Ecco qua, ATM, oggi sciopero mi pare, Trenord anche mi pare, quindi ATM, Trenord, BMS, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta, la signora Celeste che si svia dalle 4.35, il nostro amico Ernesto, Dennis e tutti gli altri, e poi ricordiamo sempre il nostro caro motociclista Francesco della Polizia Urbana che è scomparso per fare i furfanti. Salutiamo anche Simona che ce l'ha segnalato e salutiamo anche la nostra amica Stella che brilla in cielo, anche lei stroncata dal male del secolo. La ricordiamo sempre con piacere con il suo sorriso. E allora a questo punto ricordiamo anche il nostro amico Claudio, che se qualcuno ha bisogno di una mano nel CAF in chiamate, entrate, uscite, fatturazione elettronica attiva, prima nota, gestione DTT, uso del gestione web, QWeb, vari, archivio cartaceo e anche informatico, problemi solving, quindi per il computer, riparazioni computer eccetera, inserimento dati, ci può chiamare, noi lo segnaliamo nella zona di Rovigo. Se avete bisogno di una persona, il nostro Claudio è efficiente e ha bisogno di lavorare. E allora a questo punto andiamo a sentire cosa succede con Marco Roma, lo cerchiamo. Marco, dove sei?
2: 442, premi il tasto home, pulsante.
0: Chiamiamo Marco Roma.
2: Torna alle chat. Marco Roma, saluto Canoro. Avvia videochiamata con... Avvia chiamata con Marco Roma, saluto.
0: Ecco qua, abbiamo la chiamata vocale. Vediamo se si arriva subito oppure no. Dovrebbe arrivare.
3: Giuseppe.
0: Là, eccoci qua.
3: Eccoci.
0: Buongiorno, ma oggi sei già arrivato.
3: No, non sono proprio partito.
0: Perché dice piove?
3: Sta piove pure qua, nubifragio a Roma. Corso Francia, Ponte Milvio, ma nubifragio, parliamo che le macchine, l'acqua sopra le auto. La gente nuotava, capito?
0: Ah, ecco, quindi oggi proprio niente mercato.
3: No, oggi riposo. Non so se ho fatto bene a fare questa scelta. Non è come ieri, però.
0: Sì.
3: Adesso non sta a piove, però non lo so nemmeno io, mi si è fatto una cosa mentale comunque.
0: No, ma quando proprio è così, che fai? Parti, insomma, non è
2: 3 9 3 8 9 1 8 6 5 7 6 4. Ha ricevuto l'invito,
3: ho svegliato alle 4,
0: vediamo se sveglio.
3: Eccolo,
2: voce non attiva.
3: C'è anche Damianuccio,
0: c'è anche Tiziana.
4: Ma buongiorno.
3: Ma ieri siamo stati insieme io e Damiano, siamo andati a prendere un aperitivo.
0: Ah, che bello, un applauso all'aperitivo oggi.
3: Sì. Ieri siamo usciti insieme con Damiano, io, Damiano e Tiziana.
0: Ah, quindi complice la pioggia praticamente.
3: Complice la pioggia, sì, ogni tanto
0: quando piove.
3: Io sto a Roma, ogni tanto lo vado a trovare.
4: Ma meno male, abbiamo fatto un tempo a tornare.
3: Abbiamo fatto un tempo a tornare perché ha fatto un nubifragio ieri.
0: Ma non è stato l'altro ieri alle 10 di sera?
4: No, ieri è stato peggio ancora.
3: No, da noi è stato peggio. Sì, l'altro ieri di sera sì, ma ieri proprio a Roma, specialmente alle parti dove stava pure Damiano di là, ma Corso Francia e Ponte Milvio, il raccordo anulare verso Ciampino, cioè i video che l'acqua veramente non c'era più la strada. L'acqua sopra il tetto delle auto, cioè i romani che dicevano mai vista una cosa del genere.
4: Calcolo, dico, passavo, ci stanno certe pozzanghere a metà rota. Mirko mi faceva Posidone, va piano.
0: Ah, Posidone, il dio del mare praticamente.
3: ma ieri veramente è stata qualcosa d'assurdo. Però io sono usciti in giro a passeggio per Roma intorno alle 11, non c'era più niente. niente, è stata una giornata bellissima fino al pomeriggio, poi è ripartito un'altra volta.
0: Ah, la sera è ritornato.
3: Sì, sì, sì.
0: Ah, quindi sera, neanche sera. Ieri mattina sei andato al lavoro allora?
3: Nemmeno ieri mattina.
0: Ah, ecco, quindi.
3: Sì, sì.
0: Perfetto.
3: Ho preso 2 giorni di riposo.
0: Allora, questa mattina vediamo che difficoltà abbiamo, anche se non sarai presente. Vediamo se mi metti in difficoltà in questo venerdì 9.
3: Sì. 9 ottobre.
0: 9 ottobre.
3: Vabbè, comunque mercoledì avremo grandi ospiti allora.
0: Avremo grandi ospiti.
3: un'altra intervista alle 15:30.
0: Cioè, prolunghiamo l'intervista che avevamo fatto perché ci stava raccontando delle cose la nostra amica Sasha Alessandra Carlesi, che sentirete alle 6:02 perché è stata pure lunga, quindi dobbiamo mandarla alle 6 un punto. Sì, e quindi sentirete la nostra Sasha, e che insomma non è un po' lunga, lei chiacchierona.
3: Sì, sì, infatti l'ha detto.
0: Quindi mercoledì, per chi volesse richiamare, saremo in diretta dalle 3:30 fino alle 4, cioè senza, per continuare l'ascolto. Bene, però
3: Damiano, se vuoi sentire l'intervista di mercoledì sera, la stessa ospite c'è pure mercoledì alle 3:30, alle 15:30.
0: Se vuoi parlare. Yeah.
4: Doppia intervista, diciamo.
3: Doppia intervista, lei è a puntate perché
0: era troppo lunga.
3: Tanta roba, Sasha. Allora, l'ho sentita ieri e tutti questi film che sto facendo.
0: Allora, così. Diciamo adesso chi ci sarà mercoledì prossimo, poi così facciamo.
3: Allora, mercoledì prossimo, oggi mattina, stamattina arriva il suo videomessaggio, perché ieri sera non ha fatto in tempo, ma mi ha mandato un messaggio stanotte,
0: sì.
3: Perché era su un set cinematografico,
0: sì.
3: Quando lì apposano tutto, telefoni, non possono toccare niente.
0: No.
3: Avremo, allora, lui ha collaborato nei film, fa i film con Sasha, anche lui,
0: sì.
3: Con Geggia, Sasha, stanno insieme, poi non solo, c'hanno la scuola di teatro, perché la scuola di teatro di Geggia ha il suo equipe, e l'insegnante d'addizione, gli attori, quindi Sasha è la regia e Giuseppe Abramo è ai ragazzi, insegna a recitare insieme a Geggia l'addizione. Quindi sì, addizione. Io ho sentito dal vivo vicino a me, è fortissimo, proprio un grande attore. Avremo Giuseppe Abramo.
0: Abramo, questa volta me lo ricordo facilmente, sì. La Bibbia e tutto il resto.
3: Sì, sì, infatti.
0: Bene, allora Giuseppe Abramo mercoledì sempre a 20 di sera, mentre alle 15:30 continueremo il discorso con Sasha, che riascolteremo stamattina invece alle 6. Allora, qual è il brano di oggi che scegliamo? Intanto salutiamo Anna, alla quale manderemo poi Storie di tutti i giorni di Riccardo Fogli. E invece tu quale brano scegli stamattina?
3: Allora, e questo brano è dedicato a Tiziana da Damiano.
0: Sì.
3: E, è un brano, due cantanti melodici napoletani.
4: Ah. Uno, melodici.
3: Uno è famoso, sì. Molto famoso. E, però sicuramente
0: non lo conosco.
3: Giuseppe non lo conosce. Anche sì. Se è una canzone uscita da poco, perché...
0: Ah.
3: Bella canzone, sì. Canzone nuova.
0: Mm.
3: Allora, è Napoli e provincia.
0: Napoli e provincia? Sal Da Vinci?
3: No, però famoso così, famoso. Molto famoso. Tra i 4-5 melodici napoletani famosi.
0: Gigi D'Alessio?
3: No, però siamo a questo livello.
0: Nino D'Angelo?
3: No.
0: E allora basta.
3: No, ce n'è un altro forte, che comunque è l'unico cantante non melodico con tante vicende giuridiche, che ha avuto problemi perché sua moglie è una persona molto di spicco, famosa.
0: E allora mi arrendo.
4: Inizia con la T.
0: Tommaso Mauro.
3: No, il suo nome è come se americano, sembra.
0: Ah. No.
3: Allora, lui cantava in casa di questa famiglia, era sempre come ospite.
0: Sì.
3: E poi alla fine lui ha sposato la moglie di questo suo grande amico, che poi lui è morto.
0: Mi cogli in sorpresa, no? Tutti sti cavilli non li so, però.
3: Perché non sei la musica napoletana?
0: No,
4: Tony.
0: Tony Dallara.
3: No. Però abbiamo già fatto una volta, te l'ho detto, la canzone sua, però non te lo ricordi mai il cantante, mi sembra. Vabbè, lui ha cantato una, cioè penso la canzone famosa sua, proprio quella più top, Io ti porto all'altare.
0: Non ce l'ho proprio.
3: Lui è Tony, il nome, il cognome è Moira Orfei, ci giocava nei suoi circhi, era la sua attrazione.
0: Ma tu hai detto Tony Garrani, Tony,
3: cioè Moira Orfei, la grande Moira Orfei.
0: Sì.
3: Stefano era il domatore di leoni, il figlio. Lei invece,
4: allora,
3: la sua attrazione era un uccello.
0: Ah, adesso mi è venuto Tony Gabbiano.
4: Piccione bianco.
3: No,
0: non è Tony Gabbiano.
3: Al maschile.
4: Un piccione bianco.
3: Però al maschile.
0: Il piccione Tony Gabbiani.
3: No.
0: Tony Piccione.
3: Quei gabbiani sarebbe impossibile ammaestrarli. Invece lei queste quali ammaestrava?
0: Aquila, Tony. No,
4: si usano anche per i matrimoni, quando le tante volte aprono le gabbie e gli fanno volare.
0: Ah, ci sono arrivati a me, Tony Colombo.
3: Tony Colombo, com'è possibile?
0: Non c'era, ricordavo più Roberto Colombo che fa le sigle per la Rai, però Tony Colombo no. Va bene, allora abbiamo detto che si intitola Tony Colombo.
3: Quando l'Italia giocò, Immobile, l'attore, quando vinse l'Europeo, l'Italia, no?
0: Sì.
3: Lui, mentre festeggiava, Immobile, Ciro Immobile,
0: sì,
3: la prima chiamata che fece al cellulare, in viva voce, chiamò Tony Colombo.
0: Ah, e perché?
3: Comunque perché sono napoletani tutti e due.
0: Allora, si intitola Tony Colombo, vediamo se lo trova la signorina oppure devo cercarlo.
4: Napoli e provincia,
0: Tony Colombo, Napoli e provincia. Che fa questa qua?
4: Sì.
0: L'ha trovato? Brava lei.
4: Sì.
0: Hai visto? Brava lei. Ragazzi, ci sentiamo alle 6:50, a meno che non c'è qualcuno, vi chiamo alle 5:15, se non sicuramente addormentate. Comunque, proviamo.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, buon pomeriggio, buonasera, buon tutto, perché questa sera siamo al dialogo nel buio, ma di sera, perché c'è il cosiddetto caffè noir. E siamo con il relatore, che si chiama Alessandro, che è venuto con otto amici al bar, anziché quattro, no? Giustamente, e ci elenca il nome degli amici e poi faremo loro delle domande.
2: Ciao a tutti, sono Alessandro, sono qui con Leda, Gabriele, Filippo, Giulio, Alice, Sofia e un altro Alessandro.
1: Alessandro 2. Allora, la domanda, visto che è la sera del piano bar, secondo voi il pianista Pietro come vi è piaciuto? Sì, bravo. Sì. Avete cantato qualcosa con lui o avete solo sentito la sua musica?
2: Sì, ci è piaciuto molto, ci è intrattenuto, abbiamo cantato Alba Chiara.
1: Alba Chiara, sì,
2: esatto.
1: Ecco. Invece parliamo dell'esperienza, come è andata, il momento più bello e il momento più critico della passeggiata. Inizia Alessandro e poi passa il microfono alle persone che ci dicono il loro nome ogni volta.
2: Allora, forse il momento più critico, sì, forse i primi minuti,
1: perché, dalla luce al buio,
2: esatto, perché passi da vedere a non vedere niente,
1: sì.
2: E quindi devi basarti tutto su un bastone che ti danno all'inizio,
1: sì.
2: e basta, e ascoltare la guida, che nel nostro caso era Simone.
1: Bravissimo Simone, poi lo diremo alla fine. Sentiamo qualcun altro.
3: Sì, secondo me è un momento molto critico. Sono Leda.
1: Leda.
3: È stato quando abbiamo dovuto utilizzare l'olfatto per le varie spezie, perché non sono stata per niente brava. E invece, per quanto riguarda il momento più bello, quando siamo tipo tutti seduti vicini
1: al tavolo,
3: uno con l'altro, sì, tra il tavolo. No, eravamo su una panca tutti
1: su
3: quanti.
1: Una panca,
3: e quindi la vicinanza degli altri ha aiutato molto a orientarsi, aiutarsi.
1: Ecco. Bene, sentiamo un'altra voce. Coordinatore, vai.
4: Sofia. Credo anch'io il primo momento, cioè, sia stato
1: passare
4: quello un po' più
1: critico.
4: Più critico, ma dopo il momento sulla panchina abbiamo, perlomeno io mi sono tranquillizzata, perché un po' agitata per la,
1: sì,
4: per la nuova avventura, e mi sono tranquillizzata, e secondo me ci siamo anche, ho iniziato molto a fidarmi di più di loro, di Simone soprattutto,
1: sì.
4: E quindi sono stata assolutamente tranquillissima, quindi...
1: Bene.
4: Dalla panchina in poi molto meglio.
1: Dalla panchina al bar. Andiamo avanti con la prossima persona che arriva.
5: Ciao, sono Alice.
1: Alice.
5: Allora, per me invece uno dei momenti più belli è stato proprio quello dell'olfatto, perché mi ha dato l'idea di appunto sfruttare sensi diversi per capire cose nuove. Non me la sono cavata benissimo, ma comunque mi è piaciuto come approccio.
1: Hai sentito il caffè?
5: Mentre tra i più di cosa? Ah, il caffè.
1: Dopo.
5: Qualcuno l'ha sentito prima di me, però a un certo punto ci siamo arrivati anche noi.
1: Bene.
5: E, no, invece uno dei momenti più critici per me è quando siamo andati in una zona che rievocava una strada,
1: la città.
5: Lì c'erano tanti forse muori. Troppi stimoli,
1: sì,
5: che mi davano proprio l'idea di sentirmi un po' spaesata.
1: Certo. Bene, avanti con una prossima persona.
6: Sono Gabriele.
1: Gabriele.
6: Per me il momento un po' più critico è stato quello nella parte finale,
1: sì,
6: il passaggio alla città, perché avevo cercato di farmi un'idea di quale potesse essere l'ambiente generale. Mi sembrava di essere tornato indietro, però la superficie fosse completamente diversa, quindi questa cosa mi ha lasciato molto spiazzato. E il momento un po' più bello, forse all'inizio, quando le prime volte in cui Simone ci prendeva un po' più per mano, e lì ho capito davvero che potevo fidarmi, potevo lasciarmi ispirare da questa esperienza e accogliere tutto appieno.
1: Cos'è per te, Gabriele, il muro per i non vedenti?
6: Cos'è per me?
1: Il muro. Cosa sono i muri per i non vedenti?
6: Beh, i muri in questa esperienza sicuramente erano più un punto di riferimento che non un ostacolo e un limite.
1: Ecco.
6: Quando poi venivano a mancare, in realtà lasciavano aperte molte domande, e in una situazione siamo tornati indietro e mi ricordavo aver percorso un pezzo di strada vicino a un muro e poi che questo fosse venuto meno. Sì. Infatti tornando indietro poi abbiamo trovato che c'era qualcos'altro oltre quel muro. Quindi appena finiva quel muro c'era qualcos'altro. Quindi il muro può essere inteso anche come un
1: punto di
6: un inizio di un qualche cosa, di un qualcosa di nuovo anche.
1: Tu pensa che i non vedenti non sanno andare dritti, cioè per il non vedente il muro è importante proprio perché segue le direzioni. Se voi mettete un non vedente in una piazza e dici vai dritto, è difficile che ci vada. E invece il muro spesso, però purtroppo, questo lo dico per educazione civica, è pieno di monopattini, biciclette, motorini, eccetera eccetera. E quindi questo è un po' anche un po' l'educazione che diamo nelle nostre trasmissioni. Chi è che è rimasto ancora che deve parlare? Ah, l'abbiamo persi.
6: Un po' persi.
1: Allora, avete qualche domanda ancora da fare sulla disabilità visiva, qualche curiosità?
6: Sì, ecco, sono sì. Alessandro.
1: Sì.
6: E, prima ho chiesto a Simone
1: sì.
6: come, cioè, se per esempio lui penso nella vita quotidiana senta tante parole, però non riesco a capire come lui possa immaginarsi i vari oggetti. Per esempio gli ho detto la parola macchina
1: sì.
6: e gli ho chiesto come lui se la immaginasse. E non, cioè, tuttora non riesco a capire se lui sente la macchina cosa possa pensare.
1: Allora, io non so bene, Simone, se è un non vedente dalla nascita.
6: Sì, dalla nascita, gliel'ho chiesto.
1: Allora lì è diverso. Nel caso mio è diverso perché io sono non vedente, però ho perso totalmente la vista a 10 anni e invece ho iniziato a perderla a 6 mesi. Quindi se tu mi descrivi una macchina io la vedo davanti agli occhi, come pure in questo momento vedo te con una maglia grigia, poi se mi guarda Giuseppe che la mia maglia è rossa, ti vedrò rosso. Io che ho visto un po' non ho il nero assoluto e il buio assoluto, ma anche chi non ha mai visto non ha niente, perché non sa quello che cosa può avere davanti, né può immaginarlo. Cioè, poi una volta che la tocca le forme, giustamente, e la immagina la macchina a suo modo, però senza colori. Mm-hmm. Vuol dire rosso e bianco. Qualcuno addirittura ha detto guardate che se voi toccate l'ovatta è come se fosse il bianco, se voi toccate una cosa che scotta pensate al rosso, ma non è vero, sono cose soggettive. Mm-hmm. Quindi purtroppo chi non ha visto, nel caso mio che ho visto un po', meglio aver visto che non aver visto mai niente, perché dici guarda sta passando una ragazza bionda, l'immagino, ecco. Bene, se c'è ancora qualche domanda altrimenti salutiamo e finiamo qui la serata al dialogo. Domande?
6: No.
1: Sapete se i non vedenti fanno degli sport?
6: Sì, li fanno.
1: Giochiamo anche a tennis, per esempio.
6: Esatto.
1: Anche questa è la pallina da tennis.
6: Esatto.
1: Bene ragazzi, è stato un piacere avervi con voi, speriamo
6: grazie
1: di averci
6: mille.
1: Ancora. E grazie e al 321 diciamo tutti viva il dialogo nel buio e poi viva Pietro il pianista, giustamente. Allora,
3: okay.
1: 3, 2, 1, viva il dialogo nel buio, viva.

0: Eccoci qui pronti a partire per questo nuovissimo appuntamento di spazi. Max Mollica e Dino Super DJ Mano in direttissima per voi. Dall'altra parte del vetro, come sempre, Charlie Ballabio e tutto il suo staff, ma c'è anche la redazione di Magilla Radio Production, che potete contattare scrivendo a magillaradioproduction@gmail.com. E come sempre facciamo, vi ricordiamo che siamo anche sulle piattaforme social. Cercando la pagina Spazi ci troverete velocemente. Nuovo appuntamento appunto di spazi, pronti a partire, sprint iniziale con tanta carica ed energia. Oggi abbiamo in diretta telefonica con noi Joe Balluzzo.
1: Ciao Max, ciao Dino, ciao a tutti gli ascoltatori, che accoglienza calorosa, grazie mille.
2: Molto bene, benvenuto su Spazi, caro Joe. Sei qui per presentare il tuo ultimo singolo, però abbiamo tempo per parlare di questo. Intanto ho visto che in questi ultimi anni ti sei dato un grande fare.
1: In verità, se dovessi un po' ripercorrere tutto quello che ho fatto, ci vorrebbe una lista interissima, però provo a rimettere a posto un po' i pezzi. Ho partecipato a Rossi Bar di Red Ronnie, ho partecipato ad Area Sanremo, al Tournée d'Express, ho vinto il Cantagiro con il mio primo singolo. L'anno scorso ho partecipato al Proscenium Festival di Assisi. Insomma, un'infinità di cose da quando ero un po' più piccino, che poi mi hanno portato a fare il mio primo disco e mi hanno portato soprattutto oggi qui con voi, Max e Dino, a presentare il mio ultimo singolo.

0: Gio Balluzzo è qui con noi, Max Mollica e Dino Super di Gemmano per questo nuovo appuntamento di Spazi. Carissimo Gio, il titolo del brano che ascolteremo un po' più avanti al termine di questa intervista ci fa porre tantissime domande, ma sono proprio tante. Come mai? Scusami, ma sono felice.
1: È un po' di responsabilità dovervi dare tutte le risposte. Diciamo che neanche io ce l'ho con le risposte, però posso dire la mia esperienza personale.
2: Certo.
1: È stato un titolo abbastanza azzardato, scusami ma sono felice, soprattutto perché secondo me la felicità un po' spaventa. Siamo così abituati un po' allo stare in mezzo tra gli alti e i bassi che essere felici un po' è difficile dire, e poi abbiamo un sacco di scaramanzia. È meglio che lo diciamo, così almeno va meglio. Io invece ho proprio voluto fare un atto coraggioso e dire scusami ma sono felice, perché che nonostante tutto io credo ancora alla vita, all'amore, ai rapporti, alle amicizie, insomma a tutto quello che in verità mi rende, può rendermi felice, e quindi ho deciso di urlarlo e di cantarlo.
2: Quali altri artisti hanno collaborato insieme a te alla produzione di questo brano?
1: Assolutamente sì, allora in verità la musica e le parole sono tutte quante mie, io sono un cantatore, quindi tendo sempre a scrivere e a comporre tutto quanto, anche se ogni tanto mi piace collaborare anche con altri autori, secondo me il lavoro di squadra rende le cose ancora più belle, però questo è proprio una cosa personale mia. Invece per l'arrangiamento mi sono affidato a Sergio Vinci, che è un produttore che ha lavorato anche con altri grandi nomi, Laura Pausini, Noemi, Neck, Alessandro Amoroso, quindi è poi un amico, è una persona veramente molto valida, e le incisioni invece sono state fatte al Dharma Studio, e questo per quanto riguarda la produzione artistica. E poi ci tengo anche a ringraziare tutto il mio team che lavora per me, che è quindi la promozione, il management, che è l'Ultratempo, che è l'etichetta poi che permette che la mia musica venga ascoltata, e l'Ultra PR Agency nel nome di Elisabetta Galletta, che poi mi aiuta a promuovere e far sì che poi i miei brani passino insomma al grande pubblico.
0: Allora Gio, il brano Scusami ma sono felice, che ascolteremo ormai tra pochissimo, fa parte di un progetto a sé stante o c'è qualcos'altro dietro?
1: Allora, questa domanda è molto difficile, sei molto curioso, ma guarda, ti posso rispondere dicendo che sicuramente siamo al lavoro già da un po' di tempo su un nuovo progetto, un nuovo album, quindi probabilmente questo farà parte del mio nuovo album, che spero di poter far uscire presto, insieme poi al tour che mi vedrà insomma presentarlo dal vivo, perché poi c'è una cosa che io amo particolarmente ed è il motivo che mi ha fatto scegliere di fare questo nella vita, è proprio il live, il momento in cui condividi le canzoni dal vivo con la gente, che ovviamente in un periodo come questo è stato ed è difficile, però sono molto speranzoso che potrò presentare poi tutti questi miei nuovi brani dal vivo con la gente, e con te anche, che verrai spero ai miei concerti.
2: Ma certo.
1: Appena si potranno fare.
2: È inevitabile, sicuramente sì, ci saremo tutti negli spazi ad applaudirti, ad ascoltarti ed applaudirti.
1: Ci conto, guarda che io le promesse poi me le scrivo,
2: Giuro. E così, discorrendo, chiacchierando con le nostre curiosità, siamo giunti quasi alla fine di questo appuntamento con Spazi. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, magillaradioproduction@gmail.com. Vi arrivano i saluti del sottoscritto Max Mollica e del mio ultra socio Dino Super di Gemmano, del nostro Charlie Balabi regia e di tutto lo staff tecnico e la redazione di Magilla Radio Production. E adesso è il momento di cedere la linea e il microfono alla simpaticissima e bravissimo Gio Balluzzo per la presentazione del suo ultimo singolo e naturalmente per i saluti finali.
1: Allora, io tengo a ringraziare nuovamente te, Max, Dino e a tutti gli ascoltatori che hanno seguito fino adesso la puntata. Colgo anche l'occasione per dire a tutti quanti che potete seguirmi, anzi mi farebbe molto piacere, su tutti quanti i social, quindi Facebook, Instagram, Twitter, al nome di Gio all'americana, Gioe Balluzzo con due L e due Z, e poi ovviamente seguire tutta quanta la mia musica su tutte le piattaforme digitali e streaming, quindi Spotify, Play Store, oppure Amazon Music, insomma potete trovarmi ovunque. Quindi io ringrazio tutti quanti nuovamente, e adesso la parte più difficile, perché devo presentare il mio brano, quindi mi scaldo la voce. Tutti gli amici ascoltatori, adesso ascolterete Scusami ma sono felice di Gio Balluzzo.

0: Ed eccoci qui, buongiorno, buongiorno, buongiorno, siamo in diretta.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti voi. Un super buongiorno, perché?
0: Perché?

0: Perché? Perché abbiamo un tanti auguri a te.
1: Ah, sì?
0: Sì, ma si è svegliato già?
2: Auguri a te, che fa 61 anni!
0: Eccolo, è sveglio, è sveglio.
2: Auguri a Giuseppe!
1: No, Giuseppe, per capire. Tanti auguri.

0: Ha detto andata allora tripla.
1: Come sei andata alle 5:55?
2: No, no, alle 6.
1: Ah,
0: ma è 6, 6 di mattina.
1: Ah, pensavo fosse andata all'ora tripla. Vabbè.
2: L'abbiamo anticipata con la tua canzone.
0: Ah sì, oramai noi non compiamo gli anni, noi ci alziamo di livello.
2: Ma auguri, ma auguri, ma auguri, ma auguri, ma non li vogliamo dire questi anni o no?
1: Sì, l'ho detto già.
2: Vedete, non ho sentito.
1: 61.
0: 61.
2: Ma quanti? Sono nato, 61.
0: Sono del 65.
2: Ma sei ma sono sei giovanissimo. 60,
0: ottobre, quasi 66, proprio. Ottobre 65.
1: Eh sì, quasi 60.
0: Sono nato alle 6 di mattina, sono bilancia, ascendente bilancia, non si può sbagliare.
1: Cioè hai due bilanci, hai due bilance.
2: Sei bilanciatissimo. E beh, per questo poi potevi fare il capitano, solo tu potevi fare il capitano.
1: Una bilancia a bilancia non poteva essere che un capitano.
0: Non lo so, non so se i capitani sono bilanci, non lo so.
1: No, vabbè. E
0: chi l'abbiamo domandato? Domanderemo a Paolo Fox.
1: Eh sì. Bene, allora
2: che ti dice per quest'anno.
1: Dobbiamo tra un po' manderemo il brano di il regista Dennis. Di Dennis. Però c'è stata anche una richiesta di Anna da Milano che ha richiesto storie di tutti i giorni, forse vorrei dedicarlo a
0: Carlo. Anna Riccardo da Milano. Foglia.
1: E poi Gina
0: una nuova ente.
1: E poi Gina oggi ci ricorderà che oggi è uscito anche un, guarda caso, col compleanno del capitano è uscito un brano di Mina.
0: Mina.
1: Andremo a cercare.
2: E mo ce lo sentiamo, mo ce lo sentiamo.
1: E allora intanto, storia di tutti i giorni di Riccardo Fogli per Anna di Milano.
0: Anna. For Anna.
2: Storia di tutti i giorni, vadano.
1: Però non sappiamo se ce la manda prima, ma nelle prove non me l'ha mandata.
0: Già cominciamo mo,
1: Ma ha mandato Celentano. Storia di tutti i giorni, Riccardo Fogli.
0: Devi cambiare la corrente, le spacciature.
1: Vediamo. No, stamattina.
0: Ma il minestrone sta canzone.
1: Riccardo Fogli, storia di tutti i giorni. Abbiamo stoltaci.
0: Non ne teni fuori.
2: Adesso la canto io, dai. Storia di tutti i giorni.
1: L'ha presa.

0: di Milano, storie di tutti i giorni.
1: Questo finale glissato non me lo ricordavo.
0: Fine, ciao.
2: Me la ricordo sulle panchine, mi ricordo una persona sulle panchine.
0: Una persona.
1: Ecco, sempre. Ecco, adesso ritorniamo con i ricordi.
2: Alle 3 di notte, 2 di notte, che queste persone che rimangono sulle panchine.
0: Sì,
1: stecchite.
2: Giuseppe lo conosce, Giuseppe lo conosce.
0: Come no? Sì, perché perdono la freccia. Bene, allora sono le 5
1: e 25.
2: 5 e 25
0: di questo venerdì 9.
2: 9 ottobre 1900.
1: Andiamo con il brano di Dennis o
2: sì, vediamo, questo lo dimentichiamo sempre.
1: Un grande saluto al nostro caro Dennis.
3: Messaggio vocale durata Dennis, 1 minuto e 30 secondi. Dennis. 8 ottobre alle ore 19:39.
0: Ecco, sentiamo.
3: Invia messaggio vocale.
0: Eccolo.
4: Eccomi, buongiorno, qua Dennis, un grande salutone da Giuseppe in questa mattinata, tra cui anche venerdì, e un saluto anche a tutti i tuoi ascoltatori in ascolto, e saluto inoltre i tuoi ospiti che avrai con te a dialogare come ogni mattinata, cioè Gina, il capitano Marina, saluto anche Marco Roma e saluto anche qualche altra persona, Mario, se ci sarà. Bene, questa mattina ti richiedo Per sempre sì di Sal da Vinci. Bene, io ti ringrazio e rimango come sempre in ascolto. Sì. Risaluto tutti, ringrazio tutti per i saluti e quant'altro, e bene, noi ci risentiamo lunedì, nel frattempo auguro a tutti un buon fine settimana. Ok, ciao, ancora un saluto, Dennis.
2: Forever.
1: Ormai i nostri nomi non li dimentica più.
0: Adesso il tuo nome non si vede.
1: Ormai è infallibile il nostro Dennis.
0: Salda Vinci.
2: Salda Vinci.

0: sì.
1: Sarà così per sempre, sì. E allora dobbiamo
2: questo brano infallibile.
1: Dobbiamo
2: piace
1: andare
2: a tutti.
1: Allora, abbiamo, con l'aiuto tuo, dobbiamo andare verso queste novità che sono uscite questa notte a mezzanotte.
2: Sì, è uscito l'album di Mina. Quindi diciamo che possiamo scegliere, diciamo l'altra volta abbiamo ascoltato Vento di Passione, che era il singolo che ha anticipato l'album. Oggi invece è uscito proprio l'album che si chiama Dilettevoli Inedite Eccellenze. E quindi possiamo ascoltare un altro dei brani, per esempio La mia serenata, oppure c'è Yes I Know My Way di Piero Daniele. Possiamo ascoltare una di queste due, vediamo.
1: Tu dici che la signorina la trova, senza la mia serenata Mina la trova? Io penso proprio di no.
2: Vediamo, vediamo.
1: Vediamo.
2: Vediamo se la tua signorina è gentile.
1: La mia serenata Mina. Con la mia serenata di Mina, da Amazon Music.
3: Vabbè.
1: L'ha trovata,
3: Mina, Mina, io, Mina, Mina.

0: Mina, la mia serenata di Mina. Ci siete ragazzi? Siete spariti?
1: Eccoci. Ecco. Questa serenata ci ha rilassati troppo. Alle 5 del mattino, insomma.
0: 5:35. Chi è uscito? Stanotte è uscito anche qualcun altro, non solo Mina, mi pare anche...
1: Oggi 9.
0: 9 anche col compleanno il capitano, sono usciti parecchi brani. Chi c'è più tra
2: ci sono scatenati tutti quanti. Non vi sento.
0: No, non ci senti perché non stiamo parlando effettivamente.
2: Andati in pausa.
0: Siamo andati in ricerca del
1: stiamo in cercando. Oggi c'è anche oggi c'è solo questo e poi Giorgia e Max Pezzali.
0: Ah, pure
1: Max
0: Giorgia.
1: Pezzali, però non ho la uscita di oggi.
0: Ah, non è uscito.
1: Il 9 ottobre da Massimo Ranieri, oggi Oretta Berti con Nina Zilli e Danti. Vediamo questo.
0: Ah.
1: Ascoltiamo questo, dai.
0: Massimo Ranieri.
1: O Massimo Ranieri. Oppure Nina Zilli oggi e Orietta Berti insieme.
2: Massimo Ranieri.
0: Vuoi Massimo Ranieri? Come hai sentito il brano di Massimo Ranieri?
2: Non so,
0: non ci
2: bruciate la città
1: subito. Vediamo subito. Si chiama Il giorno prima.
0: Il giorno prima?
1: Sì, il giorno prima. Anche se noi lo ascoltiamo oggi, il brano si chiama Il giorno prima.
2: Allora, giorno primo, il giorno prima,
1: vai, vediamo. Sentiamo questo brano di Massimo Ranieri.
2: Lo ascoltiamo
0: Massimo
2: il giorno
0: Ranieri
2: prima,
0: il giorno prima.
3: This is Massimo Ranieri.
0: No, non ce lo trova.
1: No, allora no.
2: Mina,
0: Massimo Ranieri.
1: I suoi poteri magici.
2: Mina, Svizzera.
0: In Svizzera subito.
2: Allora,
0: noi mettiamo la ricerca manuale. Allora, la ricerca manuale, insomma, la troveremo. Allora, dobbiamo scrivere tutto.
2: L'intelligenza artificiale manuale di Peppe Cesena.
0: Questa è l'intelligenza manuale.
1: Invece quello di Orietta Berti è uscito 3 giorni fa.
0: Ah.
1: Non oggi, quindi oggi c'è solo questo.
0: Il giorno prima, Massimo.
2: Massimo Ranieri.
0: Sì, sì. Buona, dovrebbe fare sentire, vediamo se ce la fa sentire subito.
2: Comunque, qui a Milano abbiamo 16 gradi.
0: 16 gradi.
1: Anche qui piove a dirotto.
0: Ah, eccolo qua, il giorno prima.
1: Eccolo.

sera, questa canzone parole sul foglio, quando la musica ancora non c'era. Se questa casa così silenziosa tornasse ad essere piena di amici, se non avessi

se riportassi il battito nel petto, le foto a poco prima dello scatto, chissà come saremmo diversi dal giorno in cui ti persi. Potremmo cambiare

0: Beh, canzone romantica questa il giorno prima.
1: Abbiamo messo due canzoni abbastanza musce.
2: Ci vuole, esatto. Yes and no, my way, ma non de mina. C'è la versione di Pino Daniele di Yes and no, my way.
1: Ma pure Yes and no non è che fosse tanto sprint.
0: No.
2: E allora mettiamoci un...
1: Però poi se va addormentato non è colpa del capitano.
0: Non è che c'entra.
2: No. Oh, non so, e sei
1: stoccato. Che mi ha fatto ricordare questa cosa?
2: Vai, e sei stoccato, ci sentiamo.
1: No, questi dischi, no? Una volta si compravano i vinili, no? Si chiamavano vinili. E io in fondo, in vita mia, ne ho comprati pochissimi, quasi niente. E me ne comprai due, mi ricordo ne comprai due. Uno era Teresa De Sio, mi ricordo.
2: Bello.
1: Mi ricordo da quella di Teresa che faceva mi ricordo questa canzone così. E poi un altro lo comprai perché era la festa del mio 18° compleanno.
0: Sì.
1: E allora c'era una ragazza che mi piaceva, no? Allora questa ragazza sapevo che ci piaceva il disco, quando era uscito quel disco... sai quei dischi estivi là,
0: sì.
1: Come si chiamano? Avete capito?
0: I tormentoni.
1: I tormentoni. E sai qual è quello che come si chiamava? Aspetta.
0: L'estate sta finendo. Faceva...
1: No. Faceva è Tropicana,
0: Ah, Tropicana. Gruppo italiano.
1: È un 45G, ma non ricordo ancora. E questi sono gli unici due dischi in fondo che mi ricordo che ho comprato.
0: Allora, poi
1: qualche cassetto.
2: Beh, Teresa De Sio ci sta, dai un grande omaggio alla grande Teresa.
1: Teresa.
2: Ci sta.
1: Comprai questo disco, mi ricordo, c'è la faccia sua.
2: Voglio tornare.
1: La faccia sua.
0: Ma anche Tropicana è abbastanza da sveglio.
1: Mi ricordo. Mi ricordo quella canzone, poi un album.
0: Voglio tornare, Teresa De Sio.
1: Torniamo ai nostri 18 anni.
2: Sì, io adoro Teresa De Sio, quindi
1: voglio
0: eccolo qua.

0: Beh, un bel 45 giri pure abbastanza lungo, cara.
1: Sì.
0: Caro capitano,
1: poi
0: e cara.
1: Questa cosa che si sfumavano i finali.
2: Io quando compaio un long play c'erano tante canzoni.
0: Beh, sì, se c'era Ario c'erano altri brani.
2: Vabbè,
0: sì.
2: Ma allora le
1: ma
2: canzoni.
1: Prima erano così lunghi i brani perché si mettevano anche come sottofondo e ci si disquisì e si parlava sopra, insomma, quindi i programmi radiofonici erano molto, molto diversi da come sono oggi, erano meno veloci, era tutto più, più pensato, più.
0: Era diverso, era.
1: Sì.
2: Prima dai jukebox, metti la monetina e durava la canzone, ma non dura niente. Se facessero i nuovi jukebox, che come 2 minuti, quando fanno?
0: I jukebox ormai non esistono più, a meno che forse.
2: Però per dirti, i jukebox, metti una canzone, durava, no?
0: Sì, durava quei 4 minuti, sì. 5.
1: Vabbè, adesso diciamo che la canzone media oscilla da 2 minuti e mezzo a 3 minuti e 20, 3 minuti e mezzo, questo è lo standard che dito poi in giro, anche se secondo me la perfezione per sentire un brano, diciamo, che voglia dire qualcosa realmente anche musicalmente, secondo me deve stare tra i 3 minuti e mezzo e 4.
0: Sì,
2: Lo fanno
1: secondo me
2: non
1: standard, lo standard dovrebbe essere quello, almeno per me che scrivo vedo che insomma
0: poi adesso non c'è neanche il fatto della coda,
1: dici veramente poche cose musicalmente,
0: non c'è neanche la coda arriva all'improvviso senza che te ne accorgi,
1: esatto.
0: Invece una volta
2: i cantanti non si devono sforzare, fanno troppi concerti, devono stare soltanto poco.
0: No, devono cantare tante canzoni.
1: Sempre quel tempo deve durare, infatti anche da quello, diciamo, il brano deve dare potenzialità poi nei live, ecco perché anche questo fa capire che si fanno pochissimi live, pochissime cose, perché il brano poi nel live deve dare la possibilità di aprire, no? Magari di fare qualche solo, se hai dei musicisti bravi, quindi è tutto di conseguenza, è tutto compresso perché deve essere costruito tutto, c'è poca autenticità.
0: Il live diciamo che dura di più, un brano che dura 3 minuti te lo fanno durare 6 nel live,
1: anche 5, ma ci sta, perché nel live c'è il musicista che deve anche avere il suo sfogo, capito, devi coinvolgere il pubblico, cioè devi anche un po', io non dico improvvisare, però saper cogliere, no? Saper cogliere quello che accade in quel momento, cioè io sono, per me il live è un momento sacro perché è lì che c'è la comunicazione reale con il pubblico, quindi devi essere in grado di cogliere tutto e di cambiare.
0: Ma oggi non ascoltiamo un brano di Gino Palmieri perché il tempo sta quasi finendo.
1: Oggi dobbiamo per Bacco abbiamo proposto di tutto.
3: Oggi per Bacco
0: un brano di Gino Palmieri dedicato al capitano,
1: Dedicato al capitano, ma allora ti dedico, ti amo e basta, capitano.
2: Caschiamo male.
1: Scusa, stamattina è anche il tuo compleanno. Ci sta.
0: Allora andiamo. Mi pare che sia arrivato anche un messaggio. Intanto, ti amo e basta. Ti. E scriviamo Gina Palmieri perché qua non. Gina. E dovrebbe arrivare.
1: Eccolo.
0: Il capitano era caduto, mi sa. Un attimo che... Ecco, capitano, eri caduto?
2: Sei emozionato il telefono.
0: Sei emozionato.
2: Le comunicazioni a Milano che no, qui che abbiamo, viviamo fra comunicazione fredda, arriva questa brezza calda,
0: diciamo, e basta. Eccolo,
2: quando mandate queste comunicazioni,
0: eccolo qua, Gina Palmieri.

0: Eccoci qua.
1: Capitano, ti è piaciuta la mia dedica? Ti piace la mia canzone?
2: Bellissima, bellissima. All'inizio mi sembrava Gian Burrasca, sai?
1: Allegria e di sana ironia.
2: L'ho apprezzato. Non mi ricordo mai un compleanno fatto a bordo, non me lo dico.
1: Come è possibile che non ti ricordi un capitano, un compleanno fatto a bordo?
2: No, vabbè, qualcuno da grande, ma più giovane comunque, ma non me li ricordo. Cioè, ricordi un po' così, ma non sono sicuro, come devo dire. Perché poi ero tutto
1: evidentemente non ti sono rimasti nel cuore. Scusa, forse è l'abitudine.
2: Il compleanno, proprio la data del mio compleanno. Ricordo quella da qualcuno da comandante, ma una ragione, non me li ricordo, perché in fondo io 7 luglio agosto ne ho fatti poco, forse non mi ricordo, perché io l'estate preferivo stare a casa, diciamo. Non mi ricordo, ma stavo pensando qualche compleanno fatto fuori, ma non mi viene.
0: Qualche compleanno in navigazione, tra l'altro il 12, che noi saremo in onda, è anche la scoperta dell'America, quindi
1: il 12 il 18 è un giorno importante.
2: Cristoforo Colombo, il nostro navigatore.
0: Parleremo allora della scoperta del 1490.
2: Ma voi dovete pensare se queste persone, no, questi navigatori, perché non tutti sono navigatori, c'erano anche quelle che andavano costa a costa. Però, cioè, capite, mo con i mezzi che abbiamo noi dobbiamo partire, ma quelli non avevano certezze, cioè, capite, era tutto una forza del pensiero loro.
0: Era convinto di aver scoperto le Indie, invece.
2: No, perché il problema è non sapevamo le distanze, capito?
0: Sì, ma ancora lì c'era il fatto della Terra, se, che si considerava non...
2: No, perché c'è un continente fra... Cioè, il piano era giusto, io giro da lì e mi trovo dall'altro lato. Ma quanto devo camminare per arrivare dall'altro lato? Questo non si sapeva. Loro era tutto calcolato così. Dicono a Napoli a capocchia, capito? Poi nel frattempo c'era... una terra per un mezzo, cioè era tutto, no, per esempio, ecco, quelle che non erano navigatori, quelli che andavano costa a costa, perché loro c'erano arrivato qualcun altro delle Indie, ma se ne è andato costa a costa con l'Africa, no? C'è un navigato l'Africa, la lasciava sempre sulla sinistra e poi girava sotto, diciamo, l'Africa e andavano verso di là, ma non era navigare, cioè era come devo dire, è come se tu vai col filo di Arianna, no?
0: Attorno
2: invece quello no, tu vai dritto, dico io vado dritto,
0: cosa trovo dritto?
2: No, lui andava dritto, però il problema qual era? E non puoi andare dritto perché non c'era la girobussola, ma c'era la magnetica. La magnetica, c'è la deviazione magnetica.
0: Sì.
2: Cioè, dove ti trovi c'è la deviazione magnetica del luogo. Questo non si conosceva. Allora, se vuoi far capire a te, se tu vai per 90, tu segui 90, ma non è 90. Per andare per 90 devi andare a 92, 89, 88, dipende dalla declinazione del luogo. Perché gli assi hanno la loro, ogni asso ha la loro declinazione. E la variazione magnetica ce l'hai sulla carta, hai capito? Non è che si calcola. Queste cose non si sapevano.
0: A quei tempi, 1492 ancora. Bene, ragazzi.
2: No, per dirti.
1: Pazzesco.
2: No, sì, guarda, chi capisce di navigazione, cioè, era proprio non dico un ternallotto, ma quasi quasi.
0: Ragazzi, sono le 6:01 e Rocchi.
1: Ci dobbiamo salutare.
0: Abbiamo festeggiato il compleanno del capitano. Abbiamo mandato
1: auguri al capitano. Buon fine settimana a tutti voi e ai nostri carissimi radioascoltatori. Abbiamo ascoltato un po' di novità e invece un po' di cose del passato.
0: Ecco.
1: E adesso abbiamo augurato uno splendido buongiorno
0: a tutti quanti voi.
2: E auguri a tutti quelli che compiono gli anni quest'anno, che non lo so chi è, c'è questo giorno. Mi ricordo che uno dei più famosi che è nato in nome era John Lennon, però ha fatto una brutta fine.
0: Ah, vabbè, sì, infatti.
2: Però si è sposato due volte, ma ha fatto una vita abbastanza intensa.
3: Il destino ubriaca.
2: Va bene, auguri a tutti quanti!
1: Auguri.
0: A risentirci, auguri ragazzi, buona giornata.
1: Buon venerdì.
2: Ciao.
3: E che solo con il tempo tutto prende un senso, e l'amore è una cosa ed è tutte le altre. Tu per me sei la sposa, la figlia, la balia, la strega, la

che strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta, per farmi dire sempre sono ancora tua. E mi mancava il terreno quando si addormentava sul mio seno.

0: Di sera abbiamo Marco. Buonasera Marco.
1: Buonasera, buonasera. Questa sera abbiamo una grande sorpresa.
0: Che abbiamo anticipato già vari giorni, insomma. Da vari giorni che celebriamo il suo nome. Allora?
1: Celebriamo il suo nome, sì. Sono giorni e giorni che celebriamo il suo nome perché è molto molto importante in Italia. Abbiamo una grande regista, sceneggiatrice, attrice, tante cose che adesso lei ci dirà. Abbiamo qui l'onore, 3, 2, 1, Alessandra Carlesi.
2: Sì.
1: Oh, buonasera.
2: Ma buonasera, accidenti. Ma che presentazione!
0: Marco, è inconfondibile Marco.
2: Mi sono sentita quasi veramente, non lo so, una VIP per davvero.
1: Ma sei VIP? Sulle stelle?
2: Sì, esattamente.
1: Giuseppe, devi sapere che io ho avuto l'onore qualche sabato fa di conoscerla.
0: Di vederla di persona.
1: Vivo. Di vederla di persona dal vivo, l'ho conosciuta dal vivo. Non è che è stata solo una chiamata, ma è stata anche una bella conoscenza.
2: Un incontro scontro. Innanzitutto vi voglio salutare tutti quanti e voglio chiaramente anche fare un saluto a chi ci sta ascoltando.
0: Certo. E noi diamo anche il numero di telefono se qualcuno volesse chiamare per salutarti, 320 19 78 490, ripeto 320 19 78 490. Vai Marco.
1: Ok, allora io ringrazio tutte le nostre 100 radio in Italia che in questo momento dal sud al centro al nord stanno seguendo questa
0: ragazza. Si collegano, poi facciamo la ripetita venerdì mattina, insomma, ascolteranno.
1: Giusto, ripetiamo la tua intervista, la ripetiamo da venerdì mattina fino a lunedì mattina, verrà mandata in onda, non finisce qua. Non finisce qua.
2: Ah, ok, quindi occuperò ulteriore spazio durante...
1: Sì. Però in questo momento... Siamo in diretta nazionale, quindi io prima di iniziare volevo ringraziare questa collaborazione con la grande attrice Geggia, che stiamo collaborando io e lei da un po', dove mi ha fatto conoscere lei e tanti attori e artisti, e stiamo andando avanti in questo percorso del cinema, del teatro, del palcoscenico italiano. Allora, a me, io ti seguo tanto.
2: Funzione, Geggia.
1: Certo, io ti seguo tanto. Da quando ti ho conosciuto, seguo sempre molto le tue storie, voglio iniziare così.
2: Okay. E
1: vedo che tu comunque ami quello che fai. E io non avevo mai visto, diciamo, scrivere o studiare un copione o organizzare un film, non so quanto tempo ci vuole. E volevo sapere da quanto tempo ci metti, quante ore studi tu al giorno?
2: Allora, più che altro, allora, sai cos'è? Io mi occupo molto di cinema indipendente e il cinema indipendente ha i tempi che sono praticamente infiniti. Nel senso che, allora, io, vabbè, chiaramente magari da quando scrivo una sceneggiatura a quando poi va sul set possono passare 6 mesi, ma possono passare anche 6 anni. Anche di più talvolta, ok? E nel frattempo che succede? Che io comunque, siccome la scrittura comunque è una cosa che sento, che mi appartiene, ma chiaramente ecco, devi anche poi approfondire e studiare continuamente per diciamo per poter proporre anche temi e idee differenti, ma anche semplicemente dalla lettura e dallo studio, ma anche semplicemente studiando. La cosa bella è che non sei costretta a studiare nel mio metodo quello che ti dicono. Io semplicemente leggo, studio, che ne so, dalla storia alle biografie, alle tematiche che mi interessano, come possono essere l'esoterismo tantissimo, l'aldilà, anche perché poi affronto tantissimo anche tematiche come diciamo il rapporto tra anime vive e anime non viventi, per dire, una tematica che mi piace molto. E quindi io semplicemente tutti i giorni mi applico semplicemente leggendo e studiando le cose che mi appassionano, a volte anche quelle che semplicemente magari mi incuriosiscono, quelle, e poi spesso nasce una storia. E non sempre, ma cioè a volte nasce una storia, quando mi colpisce particolarmente qualcosa o quando sento che quella cosa la devo portare a qualcun altro, perché poi è tanto anche questo, leggendo ti si apre comunque, è come se ti si aprisse una sorta di click nel cervello. Io poi sono molto istintiva e quindi a volte succede semplicemente che dopo aver letto io apro il computer e inizio a scrivere e lì inizia la storia. Poi sfortunatamente è difficile che mi capita di scrivere su commissione, quindi semplicemente una volta che è terminata, che sono arrivata in fondo,
1: certo, magari difficile, diciamo, poi
2: magari, ecco, perché poi io molto spesso quando inizio a scrivere io non so che cosa sto scrivendo, io sono convinta di, vabbè, poi sembra una cosa proprio da, può sembrare magari una cosa un po' strana, però sono convinta di scrivere, sai, io non so se hai mai parlato della scrittura indotta.
1: Sì.
2: Se ci fosse, io penso c'è ci sia una sorta di fonte, sì, da dove vengono gettate
1: le parole,
2: queste idee, ok, e chi è pronto a coglierle poi le può trasformare in un film, in un libro, in tante cose, ma sono semplicemente delle idee che devono essere portate sulla terra. E questa è un pochino, diciamo, la mia missione.
1: Quando finisci di scrivere, ma quanto sei fiera di te, di quello che fai?
2: Allora, mediamente sempre. All'inizio sono super felice, nel senso che comunque ho detto che ho scritto un capolavoro. Poi magari è chiaro che vai a rileggere, chiaramente aggiusti delle cose. Io a volte sono partita che volevo scrivere tipo un dramma e mi sono ritrovata in mano una commedia, magari sulla stessa, certo, tematica, ma era una commedia. Certo. Oppure mi sono trovata, che ne so, a scrivere un thriller e poi mi, sì, ritrovo invece con, che in realtà sto scrivendo un film sul viaggio dell'anima e sull'integrazione dell'ombra di Jung. Cioè mi escono fuori le cose più assurde, capito?
1: Io cioè, ti chiedo, ma quanto è più difficile, cioè, scrivere quello che tu fai o organizzare poi alla fine poi tutto il resto? Diciamo, io conosco il cinema ed è difficile, no, trovare sponsor, sì, allora, comunque a livello anche economico. Il cinema indipendente è comunque più difficile.
2: Sì, lì è un altro discorso, perché ti ho detto, la fase mia della scrittura, cioè io non scrivo su commissione, semplicemente io scrivo, leggo, scrivo, leggo, penso, studio, medito, mi faccio i miei ragionamenti, butto giù la sceneggiatura. Poi nel momento in cui, ecco, ti si presenta, che ne so, la produzione che dice ok, ci sono dei fondi, oppure ok, c'è un bando, servirebbe una sceneggiatura così così, io la propongo, ok?
1: Sì.
2: A quel punto devi aspettare, perché poi io un tempo in realtà ho iniziato con la produzione, adesso non mi sto più dedicando direttamente alla produzione, anche se è un'idea, insomma, che forse più avanti riprenderò, proprio anche per poter, diciamo, gestire proprio da 0 a 100 anche tutte le mie idee, i miei progetti. Però è chiaro che da lì, ok, prepari il bando. Speri che il bando va in porto, dopodiché inizia effettivamente poi la fase di preparazione. Ecco, tu mi parlavi dei social, io pubblico tantissimo sui social, ma non è, cioè il mio scopo in realtà non è pubblico sui social perché mi sento un influencer o perché mi devo mettere, poi è chiaro, magari io penso che un social tipo come può essere Instagram, ecco, che è quello che attualmente utilizzo di più, debba far conoscere, sia più carino se comunque ti fai conoscere anche come persona, quindi magari fai il video semiserio con l'amica.
1: Allora,
2: oppure,
1: scusa che ti interrompo, qua mi scrivono, sì, che tu hai una voce dolcissima e lo penso anch'io, però te lo,
2: ma
1: devo, te lo devo dire.
2: Senza voce stasera,
1: no, si sente la tua dolcezza e qua mi scrivono così, allora io riporto a te, penso che ti fa piacere.
2: Ma grazie, certo che mi fa piacere. No, sì, soprattutto a me piace, ecco, quello che a me piace è che gli altri, cioè, arrivare agli altri, quindi anche tramite i social è bellissimo, quando, cioè, veramente anche persone che non mi conoscono, cioè, riescono a capirmi, cioè Non sono quando ti scrivono magari, ecco, complimenti così sull'aspetto fisico, che è proprio quando ti scrivono che ti okay. hanno proprio
1: capito. Stiamo parlando
2: magari
1: sulla tua dolcezza d'animo, di animo.
2: E questo mi capita spesso, sono contenta infatti di questa cosa. E poi quello che si percepisce forse è anche il che io faccio questo lavoro, ma semplicemente perché è la mia passione, mi piace condividerlo, raccontarlo agli altri.
1: Beh, certo, da oltre 20 anni fai questo perché oltre al lavoro, ma c'è una grande passione, amore, no? Penso verso quello che tu fai.
2: A me piace poi farlo conoscere questo lavoro, perché è un lavoro un pochino sconosciuto, no? Quindi anche la parte magari, ecco, del backstage, io magari pubblico quando scrivo, poi magari faccio un casting e pubblico e tengo, magari mi piace anche, che ne so, ultimamente ho fatto un casting per un film che purtroppo non si farà nell'immediato, adesso sì. Sto preparando un'altra cosa, infatti, che non posso a questo punto, non dico fino a quando non è sul set, si farà, però insomma, qual era il problema? C'era un budget, purtroppo alla luce dei conti mancavano ancora un pochino di soldini per farlo come lo volevo io, e quindi stiamo partecipando a dei bandi.
1: Ti voglio fare una domanda a livello, per far conoscere al pubblico quanto poi è difficile poi realizzare un film anche a livello economico. Vorrei che tu raccontassi al pubblico, perché poi non è facile, no, raggiungere comunque finanziamenti o sponsor che credono in questo progetto, dei progetti, perché di film sono tanti registi vogliono comunque realizzare i propri film. Io ne ho conosciuti parecchi di registi, uno in particolare importante, non cito il nome, però so quanto è difficile, tante volte non si porta a compimento questa cosa. Sì. Ci puoi raccontare quanto è difficile a livello economico?
2: Allora, attualmente sento, prima pensavo fosse solo una cosa del cinema indipendente, il problema di iniziare un progetto e poi magari, ecco, lo devi rimandare perché magari i soldi non ti bastano, perché devi aspettare altri introiti, perché no, allora, perché magari, che ne so, c'hai una base di fondi, però ti serve anche, dici ok, non bastano, allora presento il bando alle varie regioni, ministero, però cioè, non è che è così scontato anche prendere poi i fondi dal ministero, dalle regioni, perché chiaramente siamo tanti e come ovviamente, insomma, non è che ci nascondiamo dietro un dito, molto spesso va avanti anche non solo la meritocrazia, penso di non dire una cosa strana, no? Quindi, ma questo non per criticare il sistema, è normale che quando il salvadanaio è piccolo, è chiaro che è più difficile magari essere,
0: e ci sono molte persone che vogliono attingere,
2: che possono accedere a tale salvadanaio, certo. Ok? Certo. Quindi il processo per il reperimento dei finanziamenti è sempre molto lungo. Ti ho detto, io stavo partendo con questo film che era tratto dal un mio cortometraggio che si chiama Il cuore rubato, che si trova su varie piattaforme, ma si può trovare, comunque lo potete vedere anche in streaming, che è un sociale, totalmente un sociale, perché si parla comunque di disagio giovanile, suicidio tra i giovani, rapporti tra i genitori, insomma è una tematica abbastanza pesante, che io ho sviluppato come una sceneggiatura. È stato bellissimo, e da una parte mi è dispiaciuto che ancora, insomma, non siamo partiti, perché pensa, Marco, sono arrivate, sì. Io avevo solo 2 giorni, sì. Sono riuscita a vedere poche persone tra tutte le persone che avrei voluto, ma comunque sono arrivate 100 persone, ma ti dico che la metà almeno, cioè dal nord al sud, dalla Sicilia, da Milano, ma cioè attori comunque di tutti, diciamo di tutti, di varie
1: bello,
2: esperienze.
1: Bello,
2: di varie esperienze.
1: E io sono soddisfatta di tutto questo qua.
2: È stato bellissimo, però poi dopo ti dispiace quando magari, ecco, la gente viene e poi il progetto si incastra. Allora io che ho fatto? Io tutti i giorni ho aggiornato, sta succedendo questo, quest'altro, così, e fino a quando, sì, insomma, ho per quanto riguarda anche, che ne so, la scelta, adesso, certo, è stata proprio un'interazione continua, diciamo, tra me, il pubblico che mi seguiva,
1: che
2: tra cui appunto la maggior parte degli attori che avevano partecipato.
1: Che bello,
2: però,
1: che bello.
2: Che cosa ho fatto? Io, siccome sì, sono una, alla fine, io sono sicura che questo progetto alla fine, insomma,
1: ce la farai.
2: Si fa ora, si farà tra qualche mese, ma si farà.
1: Ma noi siamo con te, ce lo devi raccontare in futuro.
2: Eh?
1: ce lo devi raccontare in futuro, così ne parliamo.
2: Assolutamente, stavolta però siccome ne ho parlato tantissimo perché già stavamo lì pronti, ho fatto uscire articoli, ho fatto di tutto, di interviste. Quindi, però io, cioè, te lo dico in maniera molto, molto semplice, nel senso che questa è una disavventura, semplicemente è stata una cautela, perché poi che succede? Metti caso che io partivo, il film costava di più, la produzione andava sotto, che succedeva?
1: Infatti.
2: Beh, mettevo a rischio chiaramente chi ci aveva lavorato, mettevo a rischio la produzione, che magari si ritrovava coi debiti, cioè su cose reali.
1: Certo, sono numeri, diciamo, no?
2: Cioè, sono cose assolutamente. Purtroppo molti non dicono, cioè, i progetti a volte, quello che, di cui la gente molto spesso mi ringrazia, sono contento di questo, è che io comunque, se devo dire, guardate ragazzi, non si può partire perché ancora mi mancano 100.000 euro, ok? Certo. Io lo dico. Cioè, perché è così, però come mi dicevi te, è molto difficile trovare i soldi per noi indipendenti, che comunque non essendoci in industria comunque abbiamo poche forme di finanziamento, ma anche ho sentito molto spesso anche casi di registi comunque anche importanti che non stanno riuscendo comunque a produrre.
1: Difficile. Voglio chiederti una cosa, visto che tanto lo dici anche te nelle tue storie, io le ho viste parecchie volte.
2: Sì, io sono totalmente aperta, cioè non guarda proprio.
1: Tu hai scelto la regista, quindi raccontiamo di quanto è bello e anche difficile. Tu rifaresti quello che hai fatto sicuramente, ma poi tu ti dici, non era meglio che avrei fatto là? Giusto?
2: Allora, io come ho iniziato dici? Io faccio tutto.
1: Sì.
2: Allora, io ho iniziato come attrice, in realtà.
1: Sì.
2: Ho studiato recitazione sin da quando ero proprio piccola piccola.
1: Sì.
2: Poi sono toscana e mi sono poi finita, diciamo, ho iniziato a formarmi, diciamo, per la recitazione cinematografica, perché chiaramente sono partita da quella teatrale nella mia città a Prato, da quando avevo tipo 6 anni. E
1: cioè 6 anni hai cominciato, diciamo, con la recitazione come attrice?
2: Sì,
1: diciamo.
2: Con la recitazione.
1: Ok.
2: Praticamente che è successo? Vabbè, c'era una scuola di cinema a Firenze, una scuola comunque che hanno frequentato bene o male tutti quelli che hanno gravitato nel territorio toscano, che era incentrata sul cinema, ma lì sempre ho studiato recitazione, fino a quando poi, te la faccio breve, mi sono spostata a Roma, mi sono iscritta a un'accademia, sempre recitazione. Che succede? Poi sono quella serie di incontri, di cose, cioè poi arrivi magari in Roma, pensi, oddio, adesso faccio l'attrice, ti scontri con la realtà e dici, però non è che è così semplice. Vabbè, incontro fortuito, diciamo, con un'altra persona con cui ancora oggi spesso collaboro, decidiamo di aprire una piccola associazione. Un'associazione dove iniziamo a produrre dei piccoli cortometraggi, spettacoli teatrali, ma anche eventi moda, sfilate.
1: I primi passi con la regia, i primi assaggi, i primi antipasti.
2: No, sì, in realtà non con la regia, perché comunque io producevo, organizzavo.
1: I cortometraggi, quindi, diciamo, è una bella, non sono belli.
2: Facevo in realtà, chiamavamo i registi e io facevo la parte organizzativa, che praticamente non è la parte più difficile della produzione, la parte dell'organizzatore generale è la parte più rognosa che esiste. Io me la sono dovuta praticamente imparare senza che nessuno me l'abbia mai insegnata, perché è vero, apri un'associazione piccola, poi ti diventa una produzione, poi dai corti passi a lunghi, ti ritrovi sto mappazzone addosso e a un certo punto ho detto fermatemi, e stavo perdendo un po' la mia parte artistica, perché poi mi prendeva così tanto tempo che a un certo punto sì, magari mi ritagliavo il piccolo ruolo nei corti, nei film, però stavo perdendo la mia parte artistica. E da lì niente, ho deciso.

0: viene confusa come l'assistente schiavetto del regista. In realtà l'aiuto regista è una figura a parte, capo reparto del reparto regia, che si occupa prevalentemente della pianificazione del lavoro, ok, certo. Quindi del planning lavorativo,
1: certo.
0: Di organizzare minuto per minuto quello che deve succedere sul set, gestire tutti i reparti, quindi dalla scenografia, la fotografia, i costumi, i trucchi,
1: cioè, via un po' tutto,
0: coordinarli anche in base agli orari di arrivo, quando allestiscono piuttosto le location, cioè praticamente la pianificazione totale. Chiaramente devi poi essere supportata e sei l'anello di mezzo tra il regista che magari vuole, che ne so, una location che costa 10.000 euro e la produzione che te ne dà una da 100.
1: Certo, quindi devi
0: tenere sempre tutto in... Quindi è una parte più organizzativa. Io
1: Sasha, tu ti senti più dentro il tuo sangue? Cosa scorre? Più la regia o l'aiuto regista?
0: No, allora, io mi sento comunque...
1: Lasciando che fai tutte
0: creativa.
1: E due, fai tu sì, sei anche attrice.
0: Mi sento parte creativa, quindi comunque diciamo che adesso mi sto cercando di incanalare sulla regia e basta, però poi alla fine non è così, perché poi magari c'è sempre qualcuno che ti chiama, dai mi fai l'aiuto, ok, e quindi magari comunque lo faccio, però mi sento diciamo più regia, perché comunque te l'ho detto, io scrivo tantissimo e mi piace portare poi sul set comunque quelle che sono le mie idee, ma chiaramente poi le mie idee rielaborate con altre 40 persone, perché sarebbe folle pensare io sono il regista e decido tutto da solo, no?
1: Certo, certo.
0: Cioè tu parli con, che ne so, il costumista, lo scenografo, con il direttore della fotografia, gli passi, devi cercare di passarli quella che è la tua visione, e ognuno di loro a modo suo, in base, chiaramente sarà sicuramente più skillato di me nel proprio lavoro, mi dirà qual è il modo migliore per poterlo ottenere. Poi è chiaro che la gestione della scelta delle inquadrature è una cosa che ho appreso più tardi, però comunque adesso mi piace da impazzire, infatti molto spesso la faccio anche quando faccio l'aiuto regia, la scelta delle inquadrature, perché ci sono molti registi magari che sanno dirigere bene gli attori, ma magari non sanno guidare benissimo il reparto macchine da presa.
2: Ragazzi, siamo oltre il tempo. Certo. Siamo oltre il tempo.
1: Abbiamo superato il tempo.
0: Già abbiamo finito il tempo.
1: Guarda, ti prometto una cosa: se tu accetti, lo dico in diretta. Due cose ti chiedo, due cose solamente.
2: Veloci,
1: una,
2: Marco, non...
1: una nel prossimo film che tu farai, se tu vorrai, noi come 100 Radio Nazionali ci inviti anche una giornata e ti. Siamo lì con te, ti intervistiamo.
0: È già in programmazione il prossimo ed è molto vicino, però per scaramanzia questa
2: non
0: volta
2: diciamo
0: mi
2: niente.
1: Ok, se tu
0: ma
1: vorrai
0: è molto vicino.
2: Va bene,
1: io verrò nel set e ti intervistiamo in diretta, ti facciamo pubblicità. L'altra, la settimana prossima c'è il tuo collega Giuseppe Abramo come attore la sera, visto che di te c'è da parlare molto di più, mercoledì prossimo il pomeriggio, come abbiamo fatto con Sossia Ruta, ti rintervisto, un'altra intervista mercoledì pomeriggio.
2: Ciao,
0: okay,
2: grazie a
0: le
2: tutti.
0: Le facciamo a puntate.
2: Ragazzi,
1: okay,
2: grazie, a presto,
1: perché
2: ciao,
1: veramente
2: ciao.
1: È tanto da parlare di te. E
2: grazie,
1: mi fa
2: buona serata, ragazzi.
1: Non l'abbiamo fatto mai con nessuno, con te ce n'hai due vicine.
0: Bene, ma perché poi io sono logorroica, poi quando mi fai parlare di sta roba,
1: siamo nazionale mercoledì prossimo alle 3:30, come abbiamo fatto con Sossia Ruta, alle 15:30, se va bene.
2: Ragazzi,
1: poi ci accordiamo gli orari.
2: Ciao,
1: ti ringrazio intanto per questa intervista, se puoi farci i saluti.
0: Guarda, vi saluto a tutti, vi ringrazio tantissimo per le belle parole, per tutte le locandine che mi avete messo e per la possibilità che comunque mi avete dato. E niente, spero insomma di... ho appena iniziato, ma spero insomma che di essere riuscita a passare qualcosa.
1: No, ma non è finita, Sasha, non è finita, perché mercoledì continui con la tua intervista. È a puntate, come una serie di
0: puntate, lo so,
2: Ciao ragazzi.
1: Va bene, allora di mercoledì c'è la tua intervista.
0: Va bene, ok.

0: È lunga, lunga la nostra Carlesi, ma abbiamo una richiesta, sentiamolo un attimo.
1: Buongiorno Giuseppe, sono Franco da Cosenza, mi mandi The Perfect Slide di Milord, grazie e buona giornata a tutti.
0: Sicuro, eccolo, ciao Franco, buona giornata e buon weekend. Dopo arriva il nostro Nicola Nucci. Donami l'eterno.

0: Salve a tutti amici di Disabili International Radio, io sono Nicola Nucci, lo scrittore Nicola Nucci, e sono qui con voi per parlarvi principalmente di anni 90 e 2000, cosa che faccio in questa rubrica appunto, rubrica che va avanti già da un anno e che prende spunto dal mio libro dal titolo Gli anni di Hitmania Dance, sogni e rimpianti di una generazione. Io però non sono solamente una voce degli anni 90 e 2000, ma scrivo in generale anche romanzi e racconti, e proprio in questa occasione, in questo ambito, vi parlo del mio nuovo progetto, ovvero collaborerò con Nuove Confidenze, il settimanale di Rotocalchi, che forse anche voi conoscerete, probabilmente sì, acquistabile in edicola, e che sarà dalle prossime puntate, dai prossimi numeri diciamo, porterà al proprio interno un mio racconto. Quindi partiremo con il numero di martedì 13 ottobre e il mio racconto prenderà vita diciamo da un paradosso, ma di fatto anche da un fatto di vita quotidiana, ovvero parlerà di una ragazza alla soglia dei 40 anni che decide di intraprendere il percorso universitario, quindi si rapporterà con una nuova esperienza. Questa esperienza le porterà delle altre esperienze ulteriori e la porterà ad essere in un nuovo contesto, in una nuova situazione e, perché no, a fare delle nuove conoscenze. Il settimanale Confidenze o Nuove Confidenze probabilmente lo conoscerete, è acquistabile in edicola. E per quanto mi riguarda, io ho iniziato questa collaborazione proprio nelle settimane scorse, questo è il primo racconto, ne seguiranno altri, non avranno un filone diciamo continuativo o non necessariamente, saranno in alcuni casi autoconclusivi, in alcuni casi a puntate, e appunto saranno firmati a nome mio, Nicola Nucci, quindi vi invito a consultarli, a guardarli. Inoltre vi invito a seguirmi attraverso i miei social, quindi Facebook, Threads, X e soprattutto Instagram sotto il nome Nucci Nicola, Nicola Nucci Nick, e a leggere quello che faccio. L'idea sarebbe di continuare questa collaborazione nel tempo e quindi nel tempo di scrivere nuove storie che parlino di donne, di uomini, di giovinezza, ma anche di un'età matura, intesa sempre come diciamo come stimolo per migliorarsi sempre nel tempo. Quindi per questa puntata vi saluto e vi do appuntamento ad un nuovo spazio sempre qui con me, Nicola Nucci.
1: Quasi, anche in questo mese di ottobre facciamo un applauso ad Elisa, l'assessore Rossetto, che ci parlerà
2: Buongiorno,
1: che ci parlerà di ottobre, allora, a questo punto.
2: Eh sì, sta arrivando l'autunno, anzi è già arrivato l'autunno, anche se le temperature sono ancora miti.
1: Sì.
2: Per fortuna, perché così, insomma, potete venirci a trovare senza giacca pesante anche nel mese di ottobre a Montagnana. Proseguiamo poi. Il 10 ottobre, il 10 sarà una giornata in cui avremo due momenti, uno più istituzionale che sarà la festa nazionale dell'ANMIL, dei mutilati invalidi sul lavoro, in cui come sempre deporremo una corona nella targa che abbiamo loro dedicato. E poi tarda mattinata al pomeriggio, se avete voglia di divertirvi, abbiamo un'avio superficie bellissima con un museo terra-aria fantastico, con dei modelli di aerei che non trovate in giro perché sono
1: unici,
2: introvabili praticamente.
1: Sì.
2: E ci saranno anche degli spettacoli aerei. L'avio superficie è nota per aver abbattuto tutte le barriere architettoniche.
1: Si continua.
2: Continuiamo. Allora, il 12 ottobre, insieme al Lions Club Montagnana Este Host, abbiamo una conferenza, un momento sulla Romea Strata, in cui arriverà un tedoforo che porterà questa fiaccola, diciamo, che sta percorrendo, sta partendo dalla Lituania e arriverà in Italia, giungerà fino a Roma per il pellegrinaggio, in cui avremo anche un momento dedicato alla facilità di percorso di questa strada di pellegrinaggio, soprattutto a Montagnana, che parte da Montagnana, per le persone con difficoltà motoria, dove ci sono momenti di interscambio, momenti di sosta, momenti di pensati proprio per il riposo, e tutta la Romea Strata si snoda su percorsi che non hanno alcun tipo di barriera architettonica.
1: Continuiamo.
2: Il 17 ottobre invece, che è un sabato, ci dedichiamo alla prevenzione. Il 17 ottobre l'associazione Corri le Mura ci aiuta ogni anno a diffondere un grande messaggio insieme alla LILT, cioè che bisogna prevenire. In questo caso è vero, prevenire è meglio che curare. Sarà una passeggiata lunga 6 chilometri, sì, circa 5 e mezzo, 6, sempre su percorsi accessibili a chiunque, tutti in rosa, per ricordare l'importanza della prevenzione del tumore al seno.
1: Benissimo.
2: Verrà effettuata anche una vendita di ciclamini rosa, con tutte le sfumature del rosa, e il ricavato verrà donato, il ricavato dell'iscrizione alla gara e della vendita dei ciclamini verrà donato alla LILT, quindi un segno tangibile importante per la ricerca e per la lotta al tumore al seno.
1: Continuiamo sempre con ottobre ancora, Elisa.
2: Il giorno successivo, il 18, è una domenica che vedrà Montagnana ricchissima di eventi, perché oltre al solito mercatino dell'antiquariato ormai tradizionale, avremo la festa della zucca, quindi un mercatino dedicato alla zucca e a tutto quello che significa la zucca. E avremo una rievocazione didattica medievale, in cui ci saranno dei rievocatori storici medievali che svolgeranno gli antichi mestieri per cui sono assolutamente competenti, quindi chi farà lo scriba, chi diciamo preparerà gli anelli di cotta per la cotta di maglia dei guerrieri, chi costruirà le frecce, chi tesserà le tele per gli accampamenti, e tutto questo a scopo didattico. Abbiamo pensato per chiunque anche qui una guida turistica che accompagnerà gli ospiti all'interno di questo grande accampamento che verrà costruito, e sarà ovviamente disponibile la guida in lingua dei segni. Ci saranno dei pannelli mobili in braille per descrivere come venivano affrontati nel Medioevo alcune circostanze, insomma alcune preparazioni, e ci sarà soprattutto, abbiamo costruito un percorso accessibile a chi ha problemi motori per raggiungere l'accampamento, quindi ci sarà insomma un percorso battuto dove non si incontreranno ostacoli di sorta, proprio perché vogliamo diffondere la medievalità di Montagnana in tutto il nostro, tutti quelli che verranno a trovarci, quindi il nostro pubblico che viene a trovarci.
1: Continuiamo perché il tempo è tiranno.
2: Ok, allora il 24 ottobre invece sarà il momento di un bellissimo concerto relativo alle colonne sonore dei film, grazie a Montagnana Film Forum, che ha organizzato questo momento di gioia per la cittadinanza. Il 30 ottobre invece, visto che ci avviciniamo ad Halloween, faremo, sì, delle letture ad alta voce anche in lingua per i bambini. E il 31 concludiamo il mese nella serata di Halloween con una rappresentazione teatrale di Shakespeare ambientato nel nostro castello. Anche lì disponibilità di guide in lingua dei segni, con le iscrizioni in braille e con le guide in CAA, proprio perché tutti possano godere di quello che noi abbiamo ricevuto dal passato.
1: E allora Elisa, assessore Elisa Rossetto, ancora un mese a Montagnana, a risentirci.
2: Vi aspettiamo, a risentirci.

0: È il momento di Maria Grazia, eccola qui. Buongiorno Maria Grazia da Sciacca, direttamente su Radio Studio 504 e 7.
1: Sì, ok, buongiorno a te Giuseppe, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici. Mi sentite?
0: Benissimo, noi, se c'è un ritorno non ti preoccupare che io ho alzato un po' per far sentire meglio.
1: Sì, vabbè, l'importante è che mi sentite, ecco.
0: Certo, perfetto.
1: Oggi ho pensato di leggere una poesia che ho scritto addirittura nel maggio del 2020, ai tempi del coronavirus, praticamente ai tempi della pandemia per il coronavirus ho scritto alcune poesie e qualcuna ve la voglio leggere, perché le cose, anche se sono brutte, si ricordano con tristezza, con rammarico, ma non si possono dimenticare, perché hanno portato tanto danno, tanti morti e tanto dispiacere.
0: Sì. Sì, sì. Parti allora, pure allora, vai.
1: Sì. Riflessioni, questo è il titolo della poesia. Oggi sono triste, non ho niente da dire, niente da raccontare e sono giù di morale, meno male che non mi manca da mangiare. Ascolto musica, le canzoni mi tengono compagnia e mi aiutano a superare questo periodo di pandemia. La cosa più brutta che mi viene da pensare è che i morti per il coronavirus sono stati sepolti senza il funerale e i parenti stretti non hanno potuto salutare. Prego Padre Pio che ci metta la buona parola per non far ripetere il periodo che stiamo attraversando ora. Grazie.
0: Grazie a te. Comunque la vita è bella, manderemo un brano di Cochi Renato allora, ok?
1: E
0: ciao, grazie.
1: Viverla bene.
0: Senz'altro, grazie, Maria Grazia.
1: Grazie, risentirci. Ciao.

0: la vita. 6:50 e 37 secondi, 5 minuti ancora con voi, insieme a Marco che ci presenta.
1: Oggi abbiamo tante, tante signorine, siamo 2 contro 2, Giuseppe. Sì, no, siamo 3 contro 2.
0: Ah,
1: 3 contro 2.
0: Siamo 3 contro 2.
1: Siamo io, te e Damiano, e c'è, la solita Tiziana ormai.
0: Sì, che, è
1: che c'è sempre ormai. Ormai c'è
0: buongiorno,
1: sempre.
0: Tiziana.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: E poi c'è una new entry che è venuta forse una volta sola tanto tempo fa. Lina la Trastevierina.
0: Lina la Trastevierina. No, ma...
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Lina. Ma quando sei venuta? Non mi ricordo che c'è stata qualche volta.
1: E lei ha detto che è venuta una volta?
2: Sì, già sono stata, sì.
1: Ah. Ma tanto tempo fa, tanto tempo.
0: Forse tanto tempo
1: fa. Però mo Damiano deve capire cosa vuole, perché corteggia pure Lina, capito?
0: Ai.
3: No, allora, no. Titi è la donna mia, sì. E Lina è la mia amante.
0: Ah.
2: Hai capito, Giuseppe?
0: Hai capito, cioè,
1: scusa, e a me niente?
3: O sciupa femmine.
0: Lo sciupafemmine per eccellenza è lui, quindi giustamente
1: certo, lui è solo lui.
0: Solo lui.
2: Prima o poi lo metteremo in mezzo anche a lui.
0: Prima o poi metteremo mano, ma Marco c'ha la sua tutta panna, quindi insomma. Quindi non. Ragazzi, è venerdì, domenica ci sarà Como Roma, quindi insomma, voi siete tutti romanisti, no?
2: Sì.
3: Sì.
0: Marco? Sì. Marco Roma per forza. Marco Roma.
1: Io proprio. Ieri ero là. Giuseppe, ti racconto una cosa, tanto abbiamo tempo. Ieri eravamo al bar a prenderci l'aperitivo con Damiano, no? E Damiano mi faceva segno di un ragazzo dietro. Faceva guarda. Fatto Damiano, non ti capisco, cosa stai dicendo?
3: Io stavo da Roma.
1: E Damiano stava con la tuta della Roma, sto cappello giallo rosso.
0: Sì.
1: E metto guarda quello che ha fatto quello là, ha cacciato il portafoglio della Lazio e ci guarda.
0: Ah, ho capito. Beh, una bella. Beh, però insomma, cioè, lui ha cacciato il portafoglio della Lazio, vabbè.
1: E dopo, la fede è fede.
3: Anche a fa così.
2: La fede. Dai, dammi la Natale, ti faccio la tuta da Lazio.
1: è bel regalo.
2: Il cappello,
0: la sciarpa e tutto Lazio.
1: Regalo.
0: Bene, allora quindi domenica Como Roma, vedremo come andrà a finire, poi ne parleremo lunedì mattina. Intanto ricordiamo che mercoledì prossimo alle 15:30 ritorneremo a parlare con Sasha Alessandra Carlesi, e la sera invece avremo Giuseppe Abramo.
1: Come te, Giuseppe?
0: Giuseppe come me. Quindi,
1: abbiamo tutti attori registi.
0: Attori registi, insomma, che sono la creme della creme anche di questa trasmissione.
1: Sì.
0: Bene, allora
1: e
0: diamo.
1: Poi mancheranno 2 grandi artisti che verranno tra poco.
0: Sì.
1: E Tony Sperandeo e Maurizio Battista. Già ho sentito.
3: No, Maurizio quindi... Battista, sì.
1: Sì. Sono già pronti in forno, eh?
0: Quindi sei già abbastanza avviato per le prossime settimane.
3: Stanno già in cottura.
1: Sì, no, praticamente sono troppi, è impossibile. Sarebbe da fare 2 interviste a settimana. No, sono tanti.
0: No, non si riesce. Anche perché gli impegni sono tanti e poi io, per fare il programma di notte ci lavoro anche quasi tutto il giorno, quindi insomma... siamo ormai vecchierelli, non siamo i giovani di una volta di 20 anni.
3: Da sempre schello, sì.
0: Magari. Bene, ragazzi, siamo quasi alla fine, sono quasi a 55. Marco sta. Nessuno sta. Oggi Marco non sta al lavoro, quindi.
1: No, io sto a casa. Adesso verrò a Roma, penso anche a Roma stamattina.
0: Allora. Quando siete pronti facciamo partire la sigla, contate insieme tutti fino a 3 e dite quando volete che parta la sigla.
1: 1, 2, 3, sigla.
4: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Con Giuseppe Cesena.
0: E con Marco Roma, con Lina, con Tiziana e Damiano. Iniziamo i saluti. Damiano.
3: Buona buon fine settimana a tutti, buona domenica.
0: Tiziana.
2: Ciao a tutti, buon fine settimana.
0: Lina.
5: Buon weekend a tutti.
0: Grazie.
3: Da Trastevelina.
0: E Marco.
6: Ciao a tutti, viva la radio, a mercoledì alle 15.30.
0: E intanto a lunedì mattina, ciao ragazzi, buon weekend.
3: A lunedì, ciao Giuseppe.
0: Ciao ragazzi, ciao. Ciao, ciao ragazzi, ciao. Ciao.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

È venerdì 9 ottobre 2026, la Chiesa ricorda San Dionigi e Sant'Abramo. La luna è calante. Il proverbio del giorno, chi tace acconsente, ricorda che bisogna esprimere apertamente il proprio dissenso, altrimenti si verrà considerati concordi. E oggi si celebra la giornata mondiale della posta. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1870 Vittorio Emanuele II promulgava il decreto di annessione al Regno d'Italia dei territori conquistati allo Stato Pontificio, tra cui la città di Roma, per effetto del plebiscito del 2 ottobre. Nel 1874 22 nazioni firmavano a Berna il Trattato Istitutivo dell'Unione Postale Universale. Nel 1960 la rivista Mondo Nuovo pubblicava un'anticipazione del romanzo Il giorno della civetta di Leonardo Sciascia. E nel 1963 una frana precipitata nel bacino idroelettrico del Vajont provocava la fuoriuscita di 50 milioni di metri cubi d'acqua che, abbattendosi su Longarone e altri centri, uccidevano più di 1900 persone. Nel 1980 nasceva l'home banking, lo aveva allestito la United American Bank, dotando 350 clienti di un computer per effettuare da casa le operazioni bancarie. 40 anni fa, nel 1986, debuttava a Londra il musical Il fantasma dell'opera di Andrew Lloyd Webber. Sarebbe diventato uno dei più premiati al mondo. Nel 1997 all'attore e commediografo italiano Dario Fo veniva assegnato il premio Nobel per la letteratura. La notizia lo raggiungeva in auto durante la registrazione di un programma televisivo. Nel 1998 il voto di sfiducia di Fausto Bertinotti per Rifondazione Comunista costringeva alle dimissioni il governo di Romano Prodi. Nel 2005 oro per la squadra italiana di ginnastica ritmica ai mondiali di Baku in Azerbaijan e nel 2011 Sebastian Vettel vinceva il suo secondo mondiale di Formula 1 diventando a 24 anni il più giovane bicampione mondiale. Sono nati il 9 ottobre, nel 1808 il linguista e patriota Niccolò Tommaseo, nel 1922 il giornalista e scrittore Igor Mann. Nel 1940 l'autore e cantante John Lennon, nel 1945 il giornalista Gianni Mura e nel 1955 lo psichiatra e politico Alessandro Meluzzi. Nascevano oggi anche i cantanti Grazia Di Michele nel 1955 e Caparezza nel 1973, l'attrice Ottavia Piccolo nel 1949, la giornalista e conduttrice TV Federica Sciarelli nel 1958 e la nuotatrice tre volte oro mondiale e più volte primatista mondiale Laure Manaudou, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Ultima segnalazione per il 9 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.
1: Che noia anche al bar, che noia la sera mettersi qui al bar.
2: Che noia anche al bar.
1: Come entro? Ci trovo il Maffini che è sempre depresso. Fra sospiro un lamento, un espresso, ha negli occhi l'infelicità.
2: L'infelicità.
1: Poi c'è l'Aldo, i Turchetti e il Carmelo, e un balordo che chiamano Dante. Dice lui che fa rappresentante di che cosa? Nessuno lo sa. Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo gioca al biliardo, non è di grande compagnia, ma è più simpatico che ci sia.
2: Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo gioca al biliardo, non è di grande compagnia,
1: ma è più simpatico che ci sia. Che noia qui al bar, che noia la sera vedersi qui al bar.
2: Che noia qui al bar.
1: Entra la Ines con quella biondina che ho saputo che vive a Voghera. Non c'è santi vin qui ogni sera, se ci parlo non risponderà.
2: Non risponderà.
1: Poi c'è il Nico che gioca al pallone, mette giù un sacco d'aria e pretese, cambia d'abito 6 volte al mese, è riserva però in Serie A. Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo gioca al biliardo, non è di grande compagnia, ma è più simpatico che...

0: che noi alla sera la spera vedersi qui al bar.
1: Che noi qui al bar.
0: In saletta, i rasterramino, puntuali soli dalle nove, sempre i soliti, mai facce nuove, Dio che noi alla sera qui al bar.
1: La sera qui al bar.
0: Non vi dico che cos'è il padrone, se dimentico di consumare, non mi molla, continuo a fissare finché crollo e non prendo un caffè.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Buongiorno dalla redazione. La riforma elettorale legge alla Camera, il centrodestra fa il pieno con 227 sì e supera la prova del voto segreto. Una risposta a chi ci voleva divisi, ora i cittadini potranno scegliere tutto, esulta la Premier Meloni. Protestano le opposizioni con cartelli contro la legge truffa e preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale. L'Italia incassa dall'Unione Europea il primo via libera alla clausola di salvaguardia per le spese su energia e difesa, ma resta per ora il no della Commissione alla richiesta di più flessibilità sui conti pubblici per fronteggiare l'aumento dell'inflazione. Il dossier sulla clausola passa ora al Consiglio, che avrà un mese di tempo per dare l'ok definitivo. Dopo 90 anni negli Stati Uniti torna un'esecuzione pubblica. Il segretario alla difesa Hexet ha reso noto che Nidal Hassan, lo psichiatra militare autore della strage nella base militare di Fort Hood in Texas nel 2009, in cui uccise 13 persone e ne ferì 32, sarà trasmessa in diretta streaming. Conflitto Mosca-Kiev, negoziatori ucraini domani a Miami vedono Witkoff e Kushner sulle nuove idee degli Stati Uniti. Invitati anche Gran Bretagna, Francia, Germania, NATO e Unione Europea. Intanto un raid russo a Kramatorsk, nella regione di Donetsk, colpisce due minibus di linea uccidendo almeno 33 persone e ferendone 18. Questo attacco non rimarrà senza risposta, ha detto Zelensky. MotoGP, Gran Premio di Indonesia, il weekend a Mandalika inizia col miglior tempo di Marco Bezzecchi, che in 1.30 e 132 precede nelle libere gli altri due contendenti al titolo, Marc Marquez è secondo, Jorge Martin è terzo. Piloti di nuovo in pista alle 9 per le prequalifiche. È tutto, a più tardi.

0: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

0: fuoco d'artificio.
1: Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

più naturale. Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano

Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci a portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

Giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Da lunedì sciopero di 24 ore in tutti i siti ex Ilva. Lo hanno rivelato i sindacati Fim Wilm al termine del tavolo a Palazzo Chigi con il governo. La misura arriva dopo che nella giornata dell'8 ottobre è stata annunciata la sospensione di tutte le attività produttive degli impianti dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto. Raid russo a Kramatorsk nella regione del Donetsk. Colpiti due minibus di linea. Il bilancio di almeno 33 morti e 18 feriti. Questo attacco non rimarrà senza risposta, ha detto il presidente ucraino Zelensky. La Russia sta cercando di distruggere ogni forma di vita nel Donbass ed è indispensabile una risposta ferma da parte del mondo. Dopo 90 anni in USA torna un'esecuzione pubblica. Il segretario della difesa ha reso noto che la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood, Nidal Hassan, sarà pubblica perché la gente deve capire che ci sono serie conseguenze per questo tipo di cose. Secondo un funzionario del Pentagono, l'esecuzione sarà trasmessa in diretta streaming. La legge elettorale è passata alla Camera con 227 voti favorevoli e 164 contrari, proteste da parte delle opposizioni. Uniti e compatti a portare avanti gli impegni presi con i cittadini, ha scritto sui social la Premier Meloni. Il weekend MotoGP a Mandalika è iniziato con il miglior tempo di Marco Bezzecchi, che ha preceduto gli altri due contendenti al titolo, Marc Marquez e Martin, piloti di nuovo in pista alle 9 ora italiana per le prequalifiche. Per ora è tutto, a più tardi.

È venerdì 9 ottobre 2026. La Chiesa ricorda San Dionigi e Sant'Abramo. La luna è calante. Il proverbio del giorno, chi tace acconsente, ricorda che bisogna esprimere apertamente il proprio dissenso, altrimenti si verrà considerati concordi. E oggi si celebra la Giornata Mondiale della Posta. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1870 Vittorio Emanuele II promulgava il decreto di annessione al Regno d'Italia dei territori conquistati allo Stato Pontificio, tra cui la città di Roma, per effetto del plebiscito del 2 ottobre. Nel 1874 22 nazioni firmavano a Berna il trattato istitutivo dell'Unione Postale Universale. Nel 1960 la rivista Mondo Nuovo pubblicava un'anticipazione del romanzo Il giorno della civetta di Leonardo Sciascia. E nel 1963 una frana precipitata nel bacino idroelettrico del Vajont provocava la fuoriuscita di 50 milioni di metri cubi d'acqua che, abbattendosi su Longarone e altri centri, uccidevano più di 1.900 persone. Nel 1980 nasceva l'home banking, lo aveva allestito la United American Bank, dotando 350 clienti di un computer per effettuare da casa le operazioni bancarie. 40 anni fa, nel 1986, debuttava a Londra il musical Il fantasma dell'opera di Andrew Lloyd Webber. Sarebbe diventato uno dei più premiati al mondo. Nel 1997 all'attore e commediografo italiano Dario Fo veniva assegnato il premio Nobel per la letteratura. La notizia lo raggiungeva in auto durante la registrazione di un programma televisivo. Nel 1998 il voto di sfiducia di Fausto Bertinotti per Rifondazione Comunista costringeva alle dimissioni il governo di Romano Prodi. Nel 2005 oro per la squadra italiana di ginnastica ritmica ai mondiali di Baku in Azerbaigian e nel 2011 Sebastian Vettel vinceva il suo secondo mondiale di Formula 1 diventando a 24 anni il più giovane bicampione mondiale. Sono nati il 9 ottobre, nel 1808 il linguista e patriota Niccolò Tommaseo, nel 1922 il giornalista e scrittore Igor Mann, nel 1940 l'autore e cantante John Lennon, nel 1945 il giornalista Gianni Mura e nel 1955 lo psichiatra e politico Alessandro Meluzzi. Nascevano oggi anche i cantanti Grazia Di Michele nel 1955 e Caparezza nel 1973, l'attrice Ottavia Piccolo nel 1949, la giornalista e conduttrice TV Federica Sciarelli nel 1958 e la nuotatrice tre volte oro mondiale e più volte primatista mondiale Lor Manoudou, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Ultima segnalazione per il 9 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Bentrovati, buon venerdì 9 ottobre con il GR delle buone notizie. Anche gli scarti possono diventare una risorsa. Quasi 300 innovazioni sviluppate attraverso i progetti europei LIFE sono arrivate a una fase in cui si possono essere utilizzate concretamente sul mercato. Molte riguardano l'economia circolare, materiali che normalmente finirebbero tra rifiuti vengono recuperati e trasformati in nuove risorse. Tra gli esempi c'è anche un sistema pensato per recuperare componenti da vecchi piani cottura elettrici, con l'obiettivo di ridurre fortemente l'utilizzo di materie prime vergini. È un cambio di prospettiva importante, non considerare più automaticamente un oggetto usato come rifiuto, ma cercare ciò che può essere recuperato e riutilizzato. Nuovi investimenti nelle energie rinnovabili in India. L'India ha approvato dunque un programma da circa 19 miliardi di dollari destinato a rafforzare le infrastrutture per energia rinnovabile. Una parte consistente delle risorse sarà utilizzata per potenziare le reti elettriche e permettere di integrare una maggiore quantità di energia pulita. Un altro capitolo da circa 500 miliardi di rupie riguarda i sistemi di accumulo a batteria. A Napoli, ricerca e sostenibilità per le città del futuro. A Napoli, dunque, sono in corso gli ITC Construction Days, organizzati dal CNR, dedicati a sicurezza, sostenibilità e innovazione nel patrimonio costruito. Ricercatori, università, istituzioni e imprese stanno lavorando su problemi molto concreti: terremoti, efficienza energetica, cambiamenti climatici, inquinamento e riqualificazione urbana. L'obiettivo è produrre un vero e proprio vademecum operativo che possa aiutare chi lavora nel settore a trasformare i risultati della ricerca in interventi concreti sugli edifici e sulle città. Una storia positiva dal mondo della comunicazione. A Milano è stata assegnata la prima edizione del premio Buone Notizie, dedicato a persone e realtà che hanno contribuito a raccontare storie positive e pratiche utili alla società. Tra i premiati ci sono anche due fratelli ciechi di Catania, Gianluca ed Emanuele Rapisarda. Riconoscimento che parte da un'idea semplice: raccontare soltanto ciò che non funziona non restituisce tutta la realtà. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Radio Meano. Musica, intrattenimento, notizie e novità ogni giorno. Per accompagnarti ovunque tu sia.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Trasporti, l'autunno è caldo dopo la mobilitazione generale del 2 ottobre che ha causato disagio alla circolazione dei treni e nei settori scuola e sanità. Oggi si ferma il trasporto pubblico e si preannuncia una giornata nera, soprattutto a Milano. Da lunedì proclamate 24 ore di sciopero nazionale in tutti gli stabilimenti ex Ilva. Lo hanno annunciato i sindacati alla fine del tavolo a Palazzo Chigi con il governo. La misura arriva dopo che nella giornata dell'8 ottobre è stata annunciata la sospensione di tutte le attività produttive degli impianti dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto. Alla riunione dell'Eurogruppo a Lussemburgo, il commissario europeo all'economia ha chiuso con decisione la porta ad ulteriori modifiche delle regole di bilancio in vigore, ma ha fatto notare che le norme sono già sufficientemente flessibili per consentire agli Stati membri di affrontare la crisi energetica dovuta alla prolungata chiusura dello stretto di Hormuz, senza provocare impennate dei rendimenti dei titoli di Stato. Tre portaerei americani arriveranno presto in Medio Oriente. Il Dipartimento della Difesa ha elaborato piani per colpire l'arsenale di droni e missili dell'Iran, ma anche gli impianti energetici e altri siti militari, lo riporta il New York Times citando alcune fonti. Il tennis, terzo KO consecutivo per Flavio Cobolli, battuto all'esordio allo Shanghai Masters da Mannarino 6-1, 4-6, 6-3, il punteggio in 2 ore e 26 minuti. Una partita in chiaroscuro del romano che, dopo tante chance non sfruttate, paga un passaggio a vuoto decisivo negli ultimi game del match. Per ora è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione sportiva. Il tennis in primo piano, terzo KO consecutivo per Flavio Cobolli, battuto all'esordio allo Shanghai Masters da Mannarino 6-1, 4-6, 6-3, il punteggio in 2 ore e 26 minuti di gioco. Una partita in chiaroscuro del romano che, dopo tante chance non sfruttate, paga un passaggio a vuoto decisivo negli ultimi game del match. E c'è un primo possibile impegno nel calendario di Jannik Sinner per il 2027. Il numero uno al mondo è tra i partecipanti annunciati al One Point Slam degli Australian Open, l'evento che mette in palio $1 milione australiani in cui si gioca un solo punto per partita. Il One Point Slam è in programma mercoledì 13 gennaio sulla Rod Laver Arena e vedrà protagonisti 32 giocatori tra tennisti professionisti, giocatori provenienti dai circoli australiani e wildcard. Sinner aveva partecipato alla prima edizione lo scorso anno, venendo eliminato a sorpresa dall'Australia Jordan Smith, poi vincitore della competizione. I motori MotoGP di nuovo in pista a Mandalika per le prequalifiche. Slitta l'avvio del turno a causa di una bandiera rossa durante la Moto2 per problemi tecnici. Nella notte prove libere a Bezzecchi, che ha fatto segnare il miglior tempo davanti a Marc Marquez e al leader del mondiale Martin. Domani qualifica alle 4.50 e sprint race alle 9. Domenica gara lunga sempre alle 9 del mattino. Per la Formula 1 si va in pista alle 10.30 a Marina Bay per l'unica sessione di prove libere in vista dell'ultima sprint race del mondiale 2026, 60 minuti per prepararsi al meglio per la qualifica che alle 14.30 determinerà lo schieramento di partenza della gara sui 100 km. Il calcio, la lunga sosta per le nazionali si sta per concludere, nel weekend torna il campionato e riparte la corsa anche in Europa delle big. Poco più di un mese in cui si concentreranno 6 giornate di campionato con un turno infrasettimanale, 3 della league phase delle coppe europee e 6 scontri diretti. Il sesto turno della stagione si apre domani e si chiude domenica. Occhi puntati su Como Roma, Milan per sfatare il tabù Sassuolo. L'Inter ospita il Parma di Gilardino. Cagliari Juventus è una sfida ai piani alti. Il basket a Monaco, la Virtus parte con la marcia alta, va sul più 14, ma il Bayern ricuce. Il primo tempo si chiude comunque con i ragazzi di coach Mumbro avanti 52-43. I padroni di casa provano a rientrare ulteriormente nella ripresa, tornano anche a meno 5, ma un Moore ispiratissimo trascina a Bologna una vittoria in trasferta importante e convincente per le Bunere. Sul campo neutro di Belgrado, l'Olimpia Milano va quasi subito sotto in doppia cifra contro il Maccabi, ma riesce a ricucire e all'intervallo lungo torna a meno 6. Milano prova a riavvicinarsi nella ripresa con un Wright protagonista, ma gli israeliani scappano trascinati da Madar e Howard e colgono la prima vittoria della loro stagione in Eurolega. Per ora è tutto, a più tardi.

Ovunque voi siate, alzate il volume della vostra radio del cuore. Lo studio Fucsia di Seteva.fm si collega con voi. Ben trovati in antenna da Raffaella Bucci e da tutta la redazione di Almanacca. Tante rubriche, tanta musica. Ma cos'è la musica? Khalil Gibran diceva che la musica è la lingua dello spirito. Il poeta Edmund Rostand scriveva: «E di notte che bello credere alla luce». Noi di Seteva.fm crediamo ciecamente in Lunas. Chiedi anche tu sulla nostra pagina Facebook Almanacca come entrare in Lunas. Lunas Energia, che ricarica!

buio in sala e che lo spettacolo abbia inizio. È il momento dell'horror. Chi mi abbraccia? Ho paura. Ok, ok. Per Tim Burton lavorare con Chiami è una dolce abitudine. Quando iniziò a scrivere la sceneggiatura di Dark Shadow, non esitò a chiamare per un ruolo Ellen Bonham Carter, madre dei suoi figli, e non voleva nemmeno rinunciare alla presenza del re dell'horror, il mitico Dracula, Christopher Lee, che oramai anziano e ammalato interpretò il ruolo del capitano su una sedia a rotelle. E non poteva mancare il nostro attore preferito, Johnny Depp, che per l'occasione trascinò nel cast Alice Cooper, suo amico di sempre, che con lui suona nella band Hollywood Vampires dal 2015.

Bentrovati a tutti nel nostro meraviglioso studio Fucsia dalla vostra Ilisa Jure. È venerdì ed il weekend sta bussando alla porta. Continuiamo a vedere cosa c'è parcheggiato nel nostro garage. Beh, il marchio non ha bisogno di molte presentazioni. Ladies and gentlemen, ecco a voi una Rolls Royce e nello specifico una Phantom 8, un'auto questa che rappresenta il lusso e lo status del proprietario. Chi la guiderà? O meglio, chi la farà guidare al proprio autista? Vogliamo a Los Angeles, a casa di Jennifer Lopez, che la scelta di un semplice bianco latte, forse per esaltarne la grandezza? Il prezzo, il modello base, se così possiamo chiamarlo, parte da 484.000 euro. Quanto vorrei farci anche un giro? Chissà, mai dire mai.

paura. Quando una storia finisce, ma nel cuore c'è tutto un mondo. E come scrisse Pablo Neruda, chissà se un giorno, guardando negli occhi di chi ti avrà dopo di me, cercherai qualcosa che mi appartiene.

0: baci, baci, baci. Nel giorno di Venere, il più romantico della settimana, ho preso le stelle più dolci del cielo solo per voi. Buon oroscopo dalla scintillante redazione di Almanacca. Ariete, un weekend romantico è quel che ti serve e sarà una bella sorpresa per il partner. Toro, lasciati travolgere dalla passione, abbandonati alla tenerezza, vestiti del fascino che le stelle ti hanno donato. Gemelli, ricorda, la calma è la virtù dei forti. Cancro, non stare troppo con la testa sulle bollette. Leone, la tua voglia di passione oggi è più voglia di trasgressione. Vergine, il weekend è vicino, inizia a programmare un giorno di puro relax. Bilancia, c'è stanchezza nell'aria, hai bisogno di sorridere. Scorpione, sei entusiasmo in persona, scatenati. Capricorno, vai allo specchio e ripeti con me, basta lavoro, oggi mi diverto. Acquario, attento a non suscitare inutili gelosie. Pesci, la stanchezza della settimana sarà scacciata via dalla tenerezza e dalla passione.
1: Evviva il weekend, il dolce far niente. Ora sì che possiamo giocare senza rimproveri. Ora si gioca alla grande. Ma per farlo dobbiamo trasferirci nel Museo Smithsonian per una partita Monopoly, anzi Monopoly, indimenticabile. Il gioielliere Sidney Mobel ha impiegato 2 anni per progettare ed assemblare questo pezzo unico. Oh no, non ha piantato gli alberi per il Parco della Vittoria, ma ha usato pietre preziose, rubini, smeraldi su lastre d'oro, considerando che solo i dadi hanno il costo di $10,000. Siete pronti per una partita sul Monopoly da $1,730,000?

0: L'avrà già sentita a noi una frase per accompagnare una tazzina di parabens di questa puntata, l'ha inviata Antonella. La vita è come il caffè, puoi metterci tutto lo zucchero che vuoi, ma se lo vuoi far diventare dolce devi girare il cucchiaino. A stare fermi non succede niente. Beh, non restate immobili e chiedete qui in radio maggiori informazioni per entrare attivamente nell'ingranaggio dell'Acto Caffè.
1: Almanacca si fa coloratissima. Scopriamo insieme il colore del giorno per la nostra cromoterapia. Lo studio fucsia cambia tono e diventa viola. Il viola è il colore della creatività, dell'originalità. Indossiamolo quando vogliamo

0: anche in questo nostro rendezvous il tempo è passato in un batter d'occhio, ma domani sarà ancora Almanacca Time. Prima dell'ultimo disco, al solito, è il momento della nostra frase. Ed in questa puntata scomodiamo William Shakespeare. La sua penna sosteneva che il pazzo, l'amante e il poeta non sono composti che di fantasia. Tutti coloro che ci ascoltano possono contattarci su Facebook cercando Sette Va Almanacca. Il solito mega grazie per farlo sempre in tanti. Un bacio da Mergeri Maranca.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, che di musica se ne intendeva più di chiunque, sicuro di sé, asserì: la musica non è nelle note, la musica è tra le note.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Music Energy, un programma in collaborazione con Magilla Spettacoli. Lo spazio che vuole proporre tutte le anteprime della musica. Conduce in studio Nancy Fazzini. Nancy Fazzini.
1: E benvenuti a questa nuova puntata di Music Energy in diretta dagli studi di Indipendente. In console e in regia il nostro Daniele Liberato. Daniele, oggi ti porto da una ragazza estremamente bella ed estremamente talentuosa, la nostra Crystal. Ciao Crystal!
2: Ciao Nancy, un saluto a tutti gli ascoltatori di Music Energy.
1: Crystal, tu sei figlia d'arte, un po' hai preso la musica da tua madre. I tuoi primissimi passi, la prima cosa che ti ricordi nella musica, qual è?
2: La voce di mia madre che prima di addormentarmi mi cantava, diciamo, le ninna nanne, e poi tutta quella parte di musica italiana, gli evergreen, diciamo, che hanno caratterizzato appunto la mia infanzia, in quanto lei ascoltava sempre musica, cantava sempre.
1: E invece nel tuo percorso da artista?
2: Come artista, diciamo che io non mi piace etichettarmi. Non mi identifico in nessun genere e nessun cantante in particolare, perché penso che la musica sia bella tutta, e di ogni canzone io prendo, poi mi può colpire o il significato, o magari a volte più che altro la melodia.
1: Certo.
2: Sì, la melodia è quello che mi trasmette, quindi non mi etichetto, ecco, diciamo
1: tu
2: così.
1: Tu hai partecipato un po' a tanti concorsi, no? Hai fatto tante esperienze, hai fatto
2: Music
1: Fest, Star Is Born, insomma ne hai fatte tante. Quale ti è rimasta più nel cuore?
2: Allora, diciamo che da ogni concorso ho ricevuto qualcosa di positivo per la mia crescita artistica. E in primis io partecipo ai concorsi per mettermi in gioco con me stessa, non tanto con gli altri partecipanti, perché sì, è bello competere con gli altri, perché comunque uno impara anche dagli altri, però è andare avanti con se stessi, perché io nasco come autodidatta e solo quest'estate ho avuto realmente il coraggio, nell'estate scorsa, di mettermi in gioco realmente, iniziando a fare appunto questi concorsi. Mm-hmm. Dove io poi sono stata incoraggiata, diciamo, ad andare avanti nel mio percorso, perché comunque ho avuto anche dei riscontri abbastanza positivi anche appunto dai giudici di alcuni di questi concorsi, e addirittura in un concorso sono arrivata prima nella categoria canto e seconda nel talent, quindi questa è stata una bella soddisfazione personale che mi ha spinta ad iniziare a studiare realmente canto. Io ho iniziato a studiare con un maestro di canto lirico dal mese più o meno di dicembre 2021, e ho iniziato questo percorso perché la passione ci può stare, anche il dono, ecco, perché alla fine il canto, la voce è un dono, è un talento, però va curato e coltivato, non basta avere la bella voce. La voce è uno strumento e si deve saper utilizzare. Quindi va bene, sì, va bene essere autodidatti, però fino a un certo punto. Poi se si vuole intraprendere, diciamo, questa strada in maniera seria, non si deve mai smettere di studiare.
1: Assolutamente no. È vero. Io farei sentire, bando alle ciance, la tua splendida voce sulla musica e le parole di Fabrizio Clementi, che poi ci racconterai un po' come vi siete conosciuti. Farei sentire subito lo scenario. Crystal.
2: Grazie.
3: Anche in nessun posto tu sei dappertutto, perché tutto passa, ma non passa tutto. L'amore che ho per te, anche se distrutto, è prima di niente, anche dopo tutto. Ma di quale albero noi siamo il frutto, se le nostre scelte sono rami senza frutto? E di quale vita poi noi siamo il senso, se della fine siamo il controsenso? E sono in cerca di una via d'uscita, ma trovo solo uscite senza via.

ed ho ingoiato il rospo che hai sputato. È stato rivoltante, ma l'ho sopportato. E sei scappato, ma non te ne sei andato. E sei riapparso, ma non sei tornato. Anche il mio bicchiere mi vede mezzo vuoto. E finirò male se non mi conservo sotto vuoto. E neanche il tempo può sistemare tutto, perché ormai il tempo ha scombinato tutto. E sono in cerca di una via d'uscita, ma trovo solo uscite senza via.

0: Rientriamo da questa realtà parallela. Come nasce un po' la collaborazione con Clementi?
1: Allora, dalla mia partecipazione al contest di cui ti parlavo prima online, ho conosciuto Fabrizio Clementi, che era stato il vincitore della scorsa edizione. E tramite questo talent lui ha avuto la possibilità di conoscere la mia voce, la mia persona anche tramite intervista. E finito il talent mi ha contattata tramite Facebook. Quindi, come vedi, da questi concorsi poi alla fine nascono anche delle belle collaborazioni, amicizie. E mi ha contattato dicendo che comunque era stato colpito, era rimasto colpito dalla mia voce, e se mi faceva piacere interpretare due dei suoi brani. E io naturalmente ho accettato molto volentieri, perché non mi precludo niente. Anzi, per tutti gli autori appunto che hanno bisogno anche di una voce o dei featuring, comunque mi piace fare anche questo, ecco.
0: Beh, io sono piacevolmente sorpresa ovviamente dalla tua voce e anche da quelli che poi sono i testi di Clementi. Crystal,
1: sì.
0: Io ti ringrazio per essere stata con noi. Le tue prossime tappe, velocissima, quali saranno?
1: Allora, vabbè, sono ospite qua nella mia città di Reggio Calabria in qualche evento e a settembre, vabbè, poi gli eventi, abbiamo gli eventi con nei vari concorsi in estate nelle varie piazze qui in città, e a settembre sarò a Pisa con il concorso del Best Set, che ho passato le TV Selection e farò le live, le Final Week, quindi sarò
0: Ottimo.
1: A Pisa per questo concorso.
0: Ottimo, noi aspettiamo assolutamente di vederti. Crystal, grazie per essere stata con noi. Io vi lascio e vi saluto con Life and Death, sempre un testo di Clementi con la voce della nostra Crystal. Crystal, grazie.
1: Grazie mille. Un saluto a tutti gli ascoltatori, un bacione Nancy.
0: Ciao, grazie. Ciao.

Vuoi promuovere il tuo brano? Invia un'email con il tuo contatto telefonico a magillaradioproduction@gmail.com. Il prossimo protagonista su Music Energy potresti essere tu.

Sei all'ascolto di Radio Meano, la web radio delle Dolomiti Bellunesi. Radio Meano, ci puoi trovare anche su Play Store. Scarica la nostra nuova app. Radio Meano, passione vera. Ascoltala in tutta la sua semplicità.

Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. C'è un primo identikit in relazione alle aggressioni con minicar a Roma. Come riporta La Repubblica, si tratta di un ragazzo biondo tra i 16 e i 18 anni, un punto di svolta nell'indagine sul tentato omicidio dell'attore Davide Iacopini, proprio mentre continuano ad aumentare i casi che potrebbero avere la medesima origine. A dare ai carabinieri la descrizione di uno degli aggressori è stata proprio una delle vittime. Si contano i danni dopo il violento temporale che ha colpito Napoli, con piogge intense e disagio alla circolazione e allagamenti nei punti più vulnerabili della città. Rovesci intensi, fulmini e forti raffiche di vento. In salvo una persona bloccata in un sottopasso. Dopo 90 anni in USA torna un'esecuzione pubblica. Il segretario della difesa ha reso noto che la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood, Nidal Hassan, sarà pubblica, perché la gente deve capire che ci sono serie conseguenze per questo tipo di cose. Continua l'emergenza carburanti e il governo pensa alle prossime mosse. Intanto è in Italia ancora il prezzo del gasolio consigliato ai distributori, con una riduzione di 2 centesimi. Trasporti, l'autunno è caldo dopo la mobilitazione generale del 2 ottobre che ha causato disagio alla circolazione dei treni e nei settori scuola e sanità. Oggi si ferma il trasporto pubblico e si preannuncia una giornata nera soprattutto a Milano. Per ora è tutto, a più tardi.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un cartiere sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che...

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente.
1: E con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Continua l'emergenza carburanti e il governo pensa alle prossime mosse. Ieri c'è stato l'incontro con i raffinatori per chiedere di produrre di più in modo da far abbassare i prezzi. Tra le ipotesi anche il ricorso alle accise mobili. Il tema non è abbandonato, ha detto il vice ministro all'economia, ma Pichetto Fratin frena. Maltempo in Italia. Nel Trapanese una doppia tromba marina nella zona del porto di Marsala ha provocato danni e feriti. Napoli e la provincia sono alle prese con violenti acquazzoni e allagamenti, mentre anche a Brindisi le abbondanti precipitazioni hanno provocato disagi e richiesto numerosi interventi dei vigili del fuoco. C'è un primo identikit in relazione alle aggressioni con minicar a Roma. Come riporta la Repubblica, si tratta di un ragazzo biondo tra i 16 e i 18 anni, un punto di svolta nell'indagine sul tentato omicidio dell'attore Davide Jacopini, proprio mentre continuano ad aumentare i casi che potrebbero avere la medesima origine. Da lunedì proclamate 24 ore di sciopero nazionale in tutti gli stabilimenti ex Ilva. Lo hanno annunciato i sindacati alla fine del tavolo a Palazzo Chigi con il governo. La misura arriva dopo che nella giornata di ieri è stata annunciata la sospensione di tutte le attività produttive degli impianti dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto. La MotoGP, un super Raul Fernandez firma il miglior tempo e nuovo record della pista nelle prequalifiche di Mandalika. Bezzecchi e Martin completano la tripletta Aprilia, poi Acosta e Marc Marquez. Domani le qualifiche alle 4:50 e sprint race alle 9. Domenica gara lunga sempre alle 9 del mattino. Per ora è tutto, a più tardi.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla su tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Navi Pillay, 85enne attivista e giurista sudafricana, ha vinto il premio Nobel per la pace 2026. Ha dimostrato eccezionale coraggio e integrità nel suo lavoro contro i crimini di guerra, è stato spiegato durante la proclamazione a Oslo. L'anno scorso ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Le indagini sulla morte di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Jelsi, avvelenate con la ricina lo scorso dicembre a Pietra Catella, si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle Di Vita. La procura di Larino ha disposto una nuova perquisizione informatica nel liceo. Raid ucraini hanno colpito il distretto russo di Belgorod durante la notte. Raid di Mosca a Kramatorsk nella regione del Donetsk, colpiti due minibus di linea. Il bilancio è di almeno 33 morti e 18 feriti. Questo attacco non rimarrà senza risposta, ha detto il presidente ucraino Zelensky. Maltempo in Italia: nel Trapanese una doppia tromba marina nella zona del porto di Marsala ha provocato danni e feriti. Napoli e la provincia sono alle prese con violenti acquazzoni e allagamenti, mentre anche a Brindisi le abbondanti precipitazioni hanno provocato disagi e richiesto numerosi interventi dei vigili del fuoco. La Formula 1: Russell su Mercedes è il più veloce dell'unica sessione di prove libere a Singapore, secondo Leclerc terzo, Norris poi Hamilton e Piastri, Antonelli settimo. Alle 14:30 la qualifica che determinerà lo schieramento di partenza della gara sprint race. Per ora è tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Grandi dighe, Belluno al centro della nuova pianificazione regionale di emergenza. La Regione Veneto ha approvato i piani di emergenza per le 18 grandi dighe presenti nel territorio. Questo sviluppo è particolarmente significativo per la provincia di Belluno, che ospita la maggior parte degli invasi e rappresenta un passo importante nella gestione del rischio e nella preparazione delle comunità locali. Competenze industriali. Belluno cresce, ma rallenta sull'innovazione. Un'indagine condotta dai professori Giulio Buciuni e Jacopo ha messo in luce un sistema produttivo della provincia di Belluno solido e specializzato, capace di generare valore e di esportare a livello internazionale. Tuttavia, è emersa la necessità di un'accelerazione nell'innovazione e nell'intensità tecnologica per mantenere la competitività del settore. Nespoli inaugura Palio al futuro, il 16 ottobre, la conferenza al Museo Diocesano. Il Museo Diocesano ospiterà il ciclo di incontri Palio al futuro, inaugurato mercoledì 16 ottobre alle ore 20:45. L'evento vedrà la partecipazione di Paolo Nespoli, astronauta e ingegnere, che discuterà temi legati all'esplorazione spaziale e alle nuove generazioni. A Feltre torna la festa della Sugidama. Il Giappone incontra il sake italiano. Domenica 11 ottobre 2026, Feltre ospiterà la festa della Sugidama, un evento dedicato al sake e alla cultura giapponese, organizzato dalla Sakagura Riso Sake e dall'Izakaya Fermentazioni. La manifestazione prevede degustazioni di oltre 50 etichette, artigiani e attività aperte al pubblico. La montagna capovolta entra in classe, alla scoperta del Cansiglio Sotterraneo. Il progetto educativo dell'Istituto di Belluno esplorerà il Cansiglio Sotterraneo, rivelando un mondo di cavità e corsi d'acqua che si nascondono sotto la superficie della foresta. Gli studenti avranno l'opportunità di conoscere questo aspetto meno visibile del territorio, caratterizzato da pozzi e cunicoli. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: non ti scordare di me, di me, di noi.
1: La voce della Valbelluna, la magia delle Dolomiti, musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Se ci sei, rispondi. Se ci sei, rispondi. Reti fuori da Dio, ogni ben di Dio. Strade aperte, grande luccichio. Creme magiche da giorno per il viso. Sempre aperto, questo è il paradiso.

0: Sei l'uscita per il mare in agosto, vivo in autostrada.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il premio Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillay, giurista sudafricana. La notizia è stata diffusa da Oslo, dove il comitato norvegese per il Nobel annuncia ogni anno il vincitore del riconoscimento. Per l'edizione 2026 erano state presentate 287 candidature. Una doppia tromba marina ha interessato la zona di Marsala, in provincia di Trapani, provocando gravi danni ad automobili, edifici e campi agricoli. Colpita la scuola Alcide De Gasperi, in località Petrosino, un'auto è stata investita e sbalzata in un burrone. I due occupanti sono stati portati in ospedale. I vortici si sono sviluppati in mare e sono arrivati fino alla terra. Vertice in procura tra inquirenti e investigatori per fare il punto sulle indagini relative all'aggressione subita da Davide Iacopini, attore 42enne, colpito con un calcio sferrato dal lato passeggero di una minicar mentre era in monopattino nel quartiere Monteverde a Roma. Continua l'emergenza carburanti, il governo pensa alle prossime mosse. Ieri c'è stato l'incontro con i raffinatori per chiedere di produrre di più in modo da far abbassare i prezzi, tra le ipotesi anche il ricorso alle accise mobili. Motori Formula 1, Russell su Mercedes è il più veloce dell'unica sessione di prove libere a Singapore, secondo Leclerc, terzo Norris, poi Hamilton e Piastri. In MotoGP Raul Fernandez firma il miglior tempo nelle prequalifiche di Mandalika, Bezzecchi e Martin completano la tripletta Aprilia, poi Acosta e Marc Marquez. Per ora è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione sportiva. La Formula 1, Russell su Mercedes è il più veloce dell'unica sessione di prove libere a Singapore, secondo Leclerc, terzo Norris, poi Hamilton e Piastri. Antonelli settimo dopo 60 minuti in cui ha alternato l'uso di un'ala anteriore nuova a quella vecchia. Il leader del mondiale ha chiuso con un lungo. Alle 14.30 la qualifica che determinerà lo schieramento di partenza della gara sprint race. La MotoGP, un super Raul Fernandez firma il miglior tempo e nuovo record della pista nelle prequalifiche di Mandalika. Bezzecchi e Martin completano la tripletta Aprilia, poi Acosta e Marc Marquez. Sesto di Gian Antonio, in Q2 anche Bagnaia con il decimo tempo. Sabato qualifica alle 4.50 e sprint race alle 9. Domenica gara lunga sempre alle 9 del mattino. Il tennis, l'ATP 1000 di Shanghai, perde subito due protagonisti per gli italiani, eliminati al secondo turno sia Flavio Cobolli che Matteo Berrettini. Cobolli si è arreso a Manarino con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-3, incassando così la quarta sconfitta consecutiva. Il romano conserva per ora il quinto posto nella race, ma i risultati dei rivali in questa settimana potrebbero cambiare gli equilibri e costringerlo a guardarsi alle spalle. La trasferta cinese, insomma, si chiude con un'altra battuta d'arresto pesante sia per il morale sia in chiave classifica. Sconfitta anche per Berrettini in due set. Brandon Nakashima, statunitense numero 19 al mondo, vince 7-6, 7-5 in 1 ora e 52 minuti di partita. La sfida sul cemento cinese ha visto l'azzurro tradito dai troppi errori gratuiti, 18 complessivi nel primo parziale, nei momenti chiave del match. A Shanghai comunque restano in corsa altri tre azzurri: Musetti, che oggi affronta il padrone di casa Izu, e Arnaldi contro l'americano Fritz, oltre a Darderi contro il greco Tsitsipas, che scenderanno in campo sabato mattina. Il calcio, il sesto turno di Serie A della stagione, arriva dopo la lunga pausa per le nazionali e si gioca tra domani e domenica. La giornata si apre domani alle 15 con Genoa-Fiorentina e alle 18 Inter-Parma. Alle 20.45 è il momento di Napoli-Frosinone. La domenica inizia alle 12.30 con Como-Roma. Alle 15 un doppio appuntamento, Lazio-Monza e Lecce-Bologna. Alle 18 scendono in campo Sassuolo e Milan, mentre alle 20.40 la domenica si chiude con Cagliari-Juventus. La giornata di campionato si conclude lunedì alle 18.30 con Atalanta-Venezia e alle 20.45 con Torino-Udinese. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling. Just the radio. Just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. Just the radio. We could turn away to another station.
3: Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 va to 5.
4: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, 7va.fm, trasmissione Ammiraglia, la RAM 7va to 5 in onda su oltre 80 emittenti collegate. E allora sempre l'alta qualità che noi sbandieriamo è da confermare traccia per traccia. Ascoltate qui come si apre la new entry di Zona 24.

tanta energia da snocciolare solco per solco, altissima qualità. Ci spostiamo adesso però in posizione 21, altro rock di grande firma, sono tornati i Tesla, eccoli qua con I Love You.

Eno Miele, super zolletta di zucchero, inserita anche in quest'album. Romanticoni come sempre, almeno per una traccia o due, almeno una ballata c'è sempre. Tesla al 21, attenzione.

dove la I viene sostituita giustamente dal numero 1. Un super album che ci fa ricordare ancora la magia di Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight, non poteva mancare ovviamente all'appello. In zona 15 ci sono gli Iconic, e questa è

dobbiamo andare velocemente in posizione numero 9. Hanno attraversato tutta quanta la penisola per festeggiare i 60 anni di attività la band più longeva d'Italia e una di quelle di più lunga durata in tutto il mondo. Si parla dei Pooh, naturalmente, si ascolta questa

Malissimo. Attenzione all'album Splatter di Purple, che contiene anche questa Diablo. È tutto per il momento, te lo godo da Chico.

0: dagli studi di Roma, alispersetevà.fm, Pocket Love.
1: Ciao, ciao a tutti da Alice e dagli studi di Roma e benvenuti a questo appuntamento del venerdì con Olgo Day. Pocket Love perché daremo delle piccole pillole, piccoli consigli, piccoli suggerimenti che potrete sempre tenere con voi in tasca da usare all'occorrenza quando credete di averne bisogno. Siamo collegati con le oltre 80 alte radio e ovviamente con la redazione di 7va.fm e colgo subito l'occasione per ringraziarvi e ringraziare la redazione per avermi dato questa opportunità. Io ovviamente amo parlare d'amore, di emozione, di sensazioni perché vedo che proprio sono queste che portano avanti la vita. E infatti bisognerebbe dargli la giusta importanza. Capisco che è importante il lavoro, magari fare carriera, capisco che bisogna impegnarsi per la crescita dei figli, però bisogna anche capire che la sfera amorosa, se va male, poi dopo le ripercussioni le ritrovate anche ecco sul lavoro, sulla vita di tutti i giorni. Quindi dobbiamo dare un po' più di attenzione a questo argomento che forse a volte ci può sembrare un po' così troppo leggero, no? Di fronte a questi altri obiettivi così importanti, o forse ci può sembrare un po' da ragazzini perché che stai a pensare all'amore, no? E invece no, ragazzi miei, dobbiamo pensarci giorno dopo giorno, perché se poi le storie d'amore finiscono, i matrimoni finiscono, dopo lì sono guai, dopo si ripercuote tutto anche sulla vostra vita lavorativa, sugli obiettivi che dovete raggiungere, è tutto più difficile dopo. Voglio darvi un numero di telefono così entriamo subito in contatto. Fatemi un WhatsApp al 331 80 80 415 oppure mi scrivete una mail pocketlove@7va.it. Cominciamo adesso a farvi ascoltare delle canzoni stupende d'amore, una selezione che farò soltanto per voi, e voglio cominciare con un brano che mi piace tantissimo di U2 e non potevo che non cominciare in The Name of Love. Quindi per voi Pride.

0: che chitarra incredibile, avete sentito? Un brano veramente fantastico, vabbè, io tu sono qualcosa di sensazionale. E anche nelle prossime volte che saremo qui su Pocket Love ascolteremo brani sia internazionali che italiani. Ovviamente dobbiamo portare alta la nostra bandiera, anche perché i brani italiani nel mondo sono super amati.
1: Alistair Seteva.fm Pocket Love.
0: Allora, dicevamo, dobbiamo dare un po' più di importanza all'amore. Spesso trascuriamo le attenzioni che potremmo invece dare al nostro partner, pensando, soprattutto quando le storie vanno avanti già da un po', pensando che ormai non servono più, non sono più necessarie. Beh, questo è uno dei più grandi errori che si fanno. Bisogna invece pensare sempre che, come ci hanno anche insegnato i proverbi, no? Che comunque l'amore è come un fiore che va annaffiato ogni giorno, e se proprio non riusciamo per motivi di tempo a farlo ogni giorno, insomma, ma nemmeno a dimenticarci a farlo una volta l'anno, soprattutto parlo ai maschietti, no? Che voglio dire, qualche volta potrebbero portare un fiore, un cioccolatino, non dico ecco un bigliettino, però ormai viaggiamo con i messaggi e potrebbero mandare un messaggio carino o semplicemente fare dei complimenti. Come stai bene con questo vestito, come stai bene con questi capelli, cose che magari a voi maschi possono sembrare banali, ma a noi ci fanno comunque sempre piacere, anche se ce le dite mille volte. I complimenti non sono mai troppi, non stancano mai, andate tranquilli. E poi invece ci sono quegli uomini che ne fanno tanti, sempre, tutti i giorni, e quelli magari, ecco, il troppo stroppia, quindi una cosa media. E adesso voglio farvi ascoltare un brano di Francesca Michelin che si intitola L'amore esiste, e su questo brano occhio bene al testo, perché ci fa proprio capire che l'amore nasce ovunque, anche se voi non lo volete, non ci pensate proprio, state in un posto che tutto volete tranne che iniziare una storia d'amore, no? E invece lì nasce qualcosa, succede qualcosa, basta uno sguardo, basta una parola detta in un certo modo, una riflessione fatta diversamente, basta essere soprattutto predisposti e può nascere l'amore. Ascoltiamoci questo bellissimo brano, L'amore esiste.

0: Beh, sempre emozionante la voce di Francesca Michelin, bravissima. Quindi, l'amore può nascere ovunque. È inutile stare a dire mi sono innamorata di un uomo di 20 anni più grande di me, com'è possibile? Oppure ho conosciuto una donna che abita 800 km da me, adesso sono perdutamente innamorato, ma non capisco come sia possibile. Ecco. In amore tutto è possibile. È inutile stupirsi perché l'amore non sta a guardare queste cose, non ha pregiudizi. All'improvviso arriva, brucia, arriva la passione, arriva l'intesa. Ah, ma come? Tante volte proprio non si vuole amare quella persona, no? Soprattutto magari in fase di tradimento, cioè non si vuole tradire e niente, l'amore fa tutto da sé, non si riesce a resistere perché la passione quando inizia poi fermarla è un disastro, ne parleremo insieme prossimamente. Allora, dobbiamo salutarci, l'appuntamento è fissato per venerdì prossimo con Pocket Love. Io non posso che non ringraziare lo staff della vostra Radio del Cuore e soprattutto voi per essere stati qui con noi. Algo Day torna domani alla stessa ora, vi ricordo di scrivermi, mi raccomando, io leggerò tutti i messaggi e cercherò di rispondere proprio a tutti i messaggi, anche se non riesco per motivi di tempo magari a farlo in onda, ma lo farò in un secondo momento. Quindi vi ridò il telefono 331 80 80 415 e la mail pocketlove@7va.it e fatemi sapere anche che cosa ne pensate di questa idea, di questo programma, oppure come vi sta andando la vostra storia d'amore in questo periodo. Va bene? Io vi abbraccio e spero di essere stata di compagnia. Ci vediamo venerdì prossimo, un bacio dalla vostra Lise, e mi raccomando, attenzione, messaggini e date importanza all'amore.
1: Alice per 7va.fm Pocket Love.
2: From 7va.fm/Alti Radio. All go day. All go day. From 7va.fm/Alti Radio.
3: Meteo per Dolomiti e Prealpi Venete, emesso da ARPA, Centro Valanghe di Arabba, venerdì 9 ottobre 2026. È il tempo di oggi, venerdì pomeriggio sera. Nuvolosità irregolare più estesa sulle Prealpi, con schiarite più ampie sulle Dolomiti. Possibile qualche rovescio o locale temporale, più probabile sulle Prealpi, 30-40%, specie su quelle centro-occidentali e in particolare sul Recco Arese, meno sulle Dolomiti, dove saranno sporadici o per lo più del tutto assenti, 10-20%. Contesto termico relativamente mite, con valori ancora leggermente superiori alle medie del periodo. Venti in quota deboli da ovest-nord-ovest, deboli nelle valli. Tempo previsto, sabato 10. Irregolarmente nuvoloso, anche per annuvolamenti medio-bassi a tratti estesi al mattino, specie sulle Prealpi. Al pomeriggio lieve instabilità con qualche fenomeno, specie sulla provincia di Belluno. Contesto termico ancora relativamente mite. Precipitazioni. Al mattino assenti, nel pomeriggio possibile qualche piovasco qua e là sulle Dolomiti e sulle Prealpi bellunesi, 30-50%, un po' meno probabile sulle Prealpi centro-occidentali, 20-30%, con eventuale neve oltre i 2600-2800 metri senza accumuli significativi. Temperature. Minime stazionarie o in lieve calo nelle valli, massime in contenuta ripresa. Su Prealpi a 1500 metri minima 7, massima 12, a 2000 metri minima 5, massima 9. Su Dolomiti a 2000 metri minima 4, massima 10, a 3000 metri minima meno 1, massima 1. Venti, nelle valli deboli, in quota deboli a tratti moderati, mediamente occidentali, a 5-15 km all'ora a 2000 metri e 5-25 km all'ora a 3000 metri. Domenica 11, al mattino cielo poco nuvoloso in quota con nubi basse in qualche valle. Dal mezzogiorno e nel pomeriggio a tratti parzialmente nuvoloso con ulteriore aumento delle nubi medio-basse in serata fino a cielo nuvoloso. Precipitazioni generalmente assenti, al più limitate a qualche sporadico piovasco pomeridiano o serale, 10-30%. Temperature in contenuto calo, su Prealpi a 1500 metri minima 7 massima 10, a 2000 metri minima 4 massima 6, su Dolomiti a 2000 metri, minima 4, massima 8, a 3000 metri, minima meno 3, massima meno 2. 20. Nelle valli deboli, in quota deboli, a tratti moderati, mediamente occidentali, a 5-15 km all'ora a 2000 metri e a 5-25 km all'ora a 3000 metri. Tendenza, lunedì 12, tra notte e mattino nubi e qualche debole precipitazione non del tutto esclusa, a seguire schiarite fino a poco nuvoloso, temperature pressoché stazionarie, venti deboli a tutte le quote. Martedì 13, sulle Dolomiti cielo pressoché sereno, sulle Prealpi probabili iniziali nubi basse, in diradamento in giornata, localmente solo in maniera parziale. Minime in calo eccetto nelle valli interessate da nubi basse, massime in aumento in quota, temporaneo rinforzo dei venti settentrionali in quota. Quota dello zero termico nella libera atmosfera alle ore 12, venerdì 3100 metri, sabato 3000 metri, domenica 2700 metri, lunedì 2700 metri, martedì 3400 metri. Prossimo bollettino sabato 10 ottobre.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. Navi Pillay, 85 anni, attivista e giurista sudafricana, ha vinto il premio Nobel per la pace 2026. Pillay ha dimostrato eccezionale coraggio e integrità nel suo lavoro contro i crimini di guerra, viene spiegato durante la proclamazione a Oslo. Si è applaudito un po' più forte, forse dividerò il premio con Trump, ha scherzato la neopremiata. La fucilazione pubblica dell'autore della strage di Fort Hood violerebbe il divieto assoluto di tortura, lo fa sapere l'ONU dopo che il segretario alla difesa americano Pete Hegseth aveva annunciato la decisione. Nidal Hassan, autore della strage, è stato condannato per l'uccisione di 13 persone e del ferimento di altre 32. Italia affronta una nuova fase di maltempo e a causa di una doppia tromba marina registrata a Marsala nel Trapanese, 9 persone si sono recate in ospedale per delle ferite. Allerta meteo arancione su Lazio e Campania, mentre il livello giallo riguarda diverse aree del paese, dal nord alle isole maggiori. Lotto nel mondo della radio, è morto a 76 anni Federico l'Olandese Volante, all'anagrafe Frederik Mathis van Stegeren, storico conduttore e produttore discografico. Nelle scorse ore era stata diffusa la notizia del suo ricovero all'ospedale di Monopoli in Puglia. Formula 1, George Russell su Mercedes è stato il più veloce dell'unica sessione di prove libere a Singapore. Secondo Leclerc, terzo Norris, poi Hamilton e Piastri. Antonelli settimo dopo 60 minuti in cui ha alternato l'uso di un'ala anteriore nuova a quella vecchia. Il leader del mondiale ha chiuso con un lungo. Ora le qualifiche per lo schieramento della sprint race. È tutto, a più tardi.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. La Formula 1, Russell su Mercedes è il più veloce dell'unica sessione di prove libere a Singapore. Secondo Leclerc, terzo Norris, poi Hamilton e Piastri. Antonelli settimo dopo 60 minuti in cui ha alternato l'uso di un'ala anteriore nuova a quella vecchia. Il leader del mondiale ha chiuso con un lungo. Alle 14.30 la qualifica che determinerà lo schieramento di partenza della gara sprint race. La MotoGP, un super Raul Fernandez firma il miglior tempo e nuovo record della pista nelle prequalifiche di Mandalika. Bezzecchi e Martin completano la tripletta a Aprilia, poi a Costa e Marc Marquez. Sesto di Gian Antonio, in Q2 anche Bagnaia con il decimo tempo. Sabato qualifica alle 4.50 e sprint race alle 9. Domenica gara lunga sempre alle 9 del mattino. Il tennis, l'ATP 1000 di Shanghai, perde subito due protagonisti per gli italiani, eliminati al secondo turno sia Flavio Cobolli che Matteo Berrettini. Cobolli si è arreso a Manarino con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-3, incassando così la quarta sconfitta consecutiva. Il romano conserva per ora il quinto posto nella race, ma i risultati dei rivali in questa settimana potrebbero cambiare gli equilibri e costringerlo a guardarsi alle spalle. La trasferta cinese, insomma, si chiude con un'altra battuta d'arresto pesante sia per il morale sia in chiave classifica. Sconfitta anche per Berrettini in due set. Brandon Nakashima, statunitense numero 19 al mondo, vince 7-6, 7-5 in 1 ora e 52 minuti di partita. La sfida sul cemento cinese ha visto l'azzurro tradito dai troppi errori gratuiti, 18 complessivi nel primo parziale, nei momenti chiave del match. A Shanghai comunque restano in corsa altri tre azzurri, Musetti, che oggi affronta il padrone di casa Izu, e Arnaldi contro l'americano Fritz, oltre a Darderi contro il greco Tsitsipas, che scenderanno in campo sabato mattina. Il calcio, il sesto turno di Serie A della stagione, arriva dopo la lunga pausa per le nazionali e si gioca tra domani e domenica. La giornata si apre domani alle 15 con Genoa-Fiorentina e alle 18 Inter-Parma. Alle 20.45 è il momento di Napoli-Frosinone. La domenica inizia alle 12.30 con Como-Roma. Alle 15 un doppio appuntamento, Lazio-Monza e Lecce-Bologna. Alle 18 scendono in campo Sassuolo e Milan, mentre alle 20.40 la domenica si chiude con Cagliari-Juventus. La giornata di campionato si conclude lunedì alle 18.30 con Atalanta-Venezia e alle 20.45 con Torino-Udinese. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
12: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: presenta
1: The Billboard History.
0: The Billboard History.
2: The American Hot 100. I grandi successi senza tempo passano tutti da The Billboard History. Cari amici, bentrovati da Paolo Giusti. Si rinnova il nostro appuntamento con la storia delle classifiche Billboard e in particolare il countdown numero 1, The USA Hot 100. La puntata di oggi è presa da un inizio estate dei primi anni 80. Una chart dinamica e dominata da grandi artisti che in quel periodo si contendevano il primato assoluto con le loro produzioni. E allora diamo subito spazio a tutti questi grandi artisti e ai loro successi. Tratta dall'archivio storico di Billboard Magazine, eccovi la Hot 100 Top 10 del 7 luglio 1984.
3: Welcome to the biggest countdown in the world.
4: The biggest songs in America.
5: The American Hot 100.
2: Apriamo dunque la chart odierna e al decimo posto incontriamo l'unica new entry nella top 10 dei 100 motivi più venduti, programmati e ascoltati dal popolo americano di quel periodo. Si tratta di una canzone dal titolo Legs, eseguita da una rock band formatasi a Houston nel 1969. C'è tanta energia in questo motivo di ZZ Top. Numero 10, USA Hot 100.

0: Al numero 10 della HOT 100 c'era dunque Legs, un successo di ZZ Top, una rock band texana nata con influenze di musica country e blues. Il gruppo, che nel tempo ha mantenuto gli stessi elementi del trio iniziale, è ancora oggi in attività dal lontano 1969 e in questo lasso di tempo ha pubblicato 28 album in 57 anni di carriera. Dal 2004 sono stati inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame.
1: The Billboard History, the American Hot 100.
0: Di nuovo ben trovati da Paolo Giusti e dal Countdown numero 1, qui in versione storica, grazie a Radio Phenomen Hit Parade e all'archivio di Billboard Magazine. Siamo al numero 9 con Huey Lewis and the Heart of Rock and Roll.

0: 5 al numero 9 della Hot 100 Billboard c'era The Heart of Rock and Roll, un singolo firmato Huey Lewis and the News, una popolare rock band proveniente da San Francisco e fondata nel 1979. Ottennero un notevole successo grazie ai brani The Power of Love e Back in Time, entrambi inclusi nel soundtrack del film Ritorno al Futuro, il cult movie degli anni 80, interpretato da Michael J. Fox e Christopher Lloyd.
1: American Hot 100.
2: The Billboard History.
3: The Billboard History.
0: Saliamo di un posto e siamo al numero 8. Qui incontriamo una power ballad inclusa nel soundtrack del film Footloose. Si tratta di Almost Paradise. Sono Mike Reno e Ann Wilson.

0: In salita al numero 8 della Hot 100 c'era Almost Paradise, una romantica canzone pop eseguita da due straordinarie voci, quella di Mike Reno, cantante canadese frontman dei Loverboy, e Nan Wilson, la voce degli Heart, una rock band statunitense formata essenzialmente dalle sorelle Wilson, Ann e Nancy. È un brano scritto da Eric Carmen che l'ha riproposto nel 1989 in un live tributo assieme a Mary Clayton ad un altro film musicale degli anni 80, Dirty Dancing.
1: The American Hot 100.
2: The Billboard History.
3: The Billboard History.
0: Salendo un altro gradino della chart odierna, siamo al numero 7, dove troviamo un ex number 1 di questa chart. Si tratta di un grande successo di Cyndi Lauper, una canzone che credo tutti conoscono, Time After Time.

0: stazionario al numero 7 della HOT 100 c'era dunque Time After Time di Cyndi Lauper, un brano scritto da lei stessa e da Rob Hyman degli Hooters, che consacrò la sua popolarità internazionale e della canzone stessa. Fu disco d'oro in Italia, Germania, Giappone e Portogallo, disco di platino in Canada, Danimarca, Regno Unito e negli Stati Uniti d'America.
1: The American Hot 100.
2: The Billboard History.
3: The Billboard History.
0: Arrivati al giro di boa della chart odierna riferita alla Hot 100 del 7 luglio 1984, siamo al sesto posto, dove incontriamo un famoso artista di origine inglese, Billy Idol. Il suo hit single, tra le 100 canzoni più vendute di maggior gradimento nel mercato discografico statunitense, è Eyes Without a Face, numero 6, USA Hot 100.

0: salita al numero 6 della Hot 100 Billboard c'era dunque Eyes Without a Face, un popolare brano di Billy Idol, un cantante britannico nato a Londra il 30 novembre 1955. Prima della carriera solista ancora oggi attiva, fu il frontman dei Generation X e nel suo longevo percorso musicale ha pubblicato 16 album. Dal 2015 è diventato ufficialmente cittadino statunitense e dal 2023 ha ottenuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame. E adesso state ancora con me, sospendiamo momentaneamente la scalata al countdown più famoso del mondo e dedichiamo la parte centrale del nostro appuntamento alla rassegna dei numeri 1 delle altre principali Billboard Charts.
1: The Billboard History, The American Hot 100.

0: Radio Fenomeno, il parere.
1: Iniziamo la consueta rassegna dei numeri 1 delle classifiche di genere redatte da Billboard Magazine, la rivista statunitense, punto di riferimento mondiale di musicisti e DJ. In vetta all'Adult Contemporary Tracks il 7 luglio 1984 c'era Bebop Ryzen, If Ever You're In My Arms Again.

0: Dunque al numero uno dell'Adult Contemporary Chart c'era If Ever You're In My Arms Again, una splendida ballata di Robert Peebo Bryson, un cantante statunitense nato in Carolina del Sud nel 1951 e ancora oggi in piena attività. È vincitore di un Golden Globe per la canzone Beauty and the Beast, cantata in duetto con Celine Dion, e di un premio Oscar per il motivo A Whole New World, soundtrack del film d'animazione Aladdin, cantato insieme a Regina Bell.
1: The Billboard History.
0: Continuando la rassegna delle canzoni leader nelle classifiche di genere a marchio Billboard il 7 luglio 1984, siamo alla Top 100 del Peace and Tape, dove primeggiava l'album Born in the USA del grande Bruce Springsteen.

uno strepitoso album per il boss, dal quale vi segnalo altri singoli di successo come Dancing in the Dark, Cover Me, I'm on Fire e questo I'm Going Down, numero 1 Top 100 LPs and Tape.

Dunque, in vetta ai 200 album più venduti in America, il 7 luglio 1984 c'era Born in the USA di Bruce Springsteen. Andiamo avanti e siamo alla Mainstream Rocker Play, dove svettava ancora il boss e Dancing in the Dark.

Dunque, Bruce Springsteen primeggiava nella classifica dei 200 album più venduti e in quella dei brani rock più trasmessi dalle emittenti radiofoniche americane, mentre al numero 1 della USA Black Singles svettava Prince e Wendell's Cry.

Solo un fugace ascolto per questo brano che troveremo per intero più avanti nella prossima Top 5, continuando la rassegna dei numeri 1 delle classifiche di genere redatte dalla rivista americana Billboard. Siamo alla Disco Action, dove in vetta ai motivi più ballati nelle discoteche USA all'inizio di luglio dell'84 c'era ancora il genio di Minneapolis e la sua band, ovvero Prince and the Revolution, con due brani, Windows Cry e 17 Days.

Inventa le canzoni più ballate nelle discoteche a stelle e strisce. Il 7 luglio 1984 c'erano Prince and the Revolution e due brani, Windows Cry e 17 Days. Continuando la rassegna odierna, siamo alla Hot Country Songs, dove al numero 1 c'era un brano di Conway Twitty, Somebody Needing Somebody. All the hits. The history.

Di nuovo bentrovati, io sono Paolo Giusti e questa è The Billboard History, la classifica storica per eccellenza che riscopre i grandi successi senza tempo, inclusi nelle più importanti Billboard Charts, un appuntamento esclusivo con la storia della musica, firmato Radio Fenomeni Hit Parade. Dunque in vetta alla Hot Country Chart c'era Somebody's Needy Somebody, un motivo di Conway Twitty, nome d'arte di Errol Lloyd Jenkins, un cantautore e chitarrista statunitense nato nel Mississippi nel 1933 e scomparso a soli 60 anni. A chiudere la panoramica di oggi, presa dalla Billboard Hits of the World, vi faccio ascoltare il numero 1 della UK Singles Chart di quel periodo. In vetta ai singoli pop inglesi c'erano Frankie Goes to Hollywood e Two Tribes.

Il 7 luglio 1984 in vetta alla classifica inglese dei singoli pop più venduti c'era Two Tribes, una canzone antiguerra di Frankie Goes to Hollywood, un famoso gruppo britannico molto popolare negli anni 80 e prodotto dal grande Trevor Horn. Bene, e con questo chiudiamo la rassegna di oggi con le classifiche di genere redatte dalla rivista americana Billboard. Adesso state ancora con me, torniamo a scalare la USA Hot 100. Ci aspetta la sua Top 5. All the hits. All the hits. The Billboard History.

0: In discesa al numero 5 c'era l'ex hit leader di questa chart. Ciò significa che tra poco scopriremo un nuovo number one. Si tratta di The Reflex dei Duran Duran, il famoso gruppo inglese capitanato da Simon Le Bon. Fu il loro più grande successo nel territorio statunitense. Infatti rimase per 2 settimane al vertice assoluto del countdown più famoso del mondo, la USA Hot 100, che qui state ascoltando in versione storica grazie all'archivio di Billboard Magazine, a Radio Fenomeni Hit Parade e alla voce di Paolo Giusti.
1: The American Hot 100.
2: The Billboard History.
3: The Billboard History.
0: Saliamo al 4 posto e siamo sempre più vicini al nuovo numero 1. Qui incontriamo Laura Branigan e Self Control.

0: stazionario al numero 4 della HOT 100 c'era Self Control, un brano scritto dal cantante italiano Raff e contemporaneamente pubblicato come cover negli Stati Uniti da Laura Branigan. Fu un successo mondiale, arrivando fino al secondo posto nella dance statunitense e al numero 4 della Hot 100.
1: The American Hot 100.
2: The Billboard History.
3: The Billboard History.
0: Continuando la nostra ascesa al countdown numero 1, siamo al terzo posto e quindi sul podio. Qui c'era un motivo in forte salita. Si tratta di questo successo delle Pointer Sisters, Jump for My Love.

0: Dunque al numero 3 c'era Jump for My Love, uno dei più grandi hit single delle Pointer Sisters, un gruppo pop statunitense formatosi ad Oakland nel 1969 e ancora oggi in attività. Una carriera lunghissima durante la quale hanno pubblicato 27 album e tanti singoli con le etichette discografiche più famose come la Atlantic, la RCA e la Motown Records.
1: The American Hot 100.
2: All the hits. The Billboard History.
0: Salendo di nuovo siamo al secondo posto dei 100 singoli più popolari in USA nell'edizione del 7 luglio 1984. Stazionario al numero 2 c'era il Boss e Dancing in the Dark.

0: Al numero 2 della Hot 100 Billboard c'era dunque Dancing in the Dark, una canzone di Bruce Springsteen inclusa nell'album Born in the USA. È il singolo con più ampio successo commerciale pubblicato dall'artista statunitense. Infatti ottenne consensi in tutto il mondo e il videoclip diretto dal famoso regista Brian De Palma si aggiudicò nel 1985 l'MTV Video Music Award come Best Stage Performance. Bene, e con questo siamo alla fine della nostra scalata di oggi al countdown più famoso del mondo. E allora, da una costa all'altra degli States, il 7 luglio 1984, questo era il nuovo number one. Al numero 1, Windows Cry, Prince and the Revolution.
1: The American Hot 100.

0: Dunque, il 7 luglio 1984 la Hot 100 aveva un nuovo number one, When Doves Cry, una canzone scritta e cantata dal grande Prince, Roger Nelson, e inclusa nel suo album più famoso, Purple Rain. Fu disco d'oro in Nuova Zelanda e disco di platino nel Regno Unito e negli Stati Uniti d'America. Bene, e con il nuovo number one si chiude anche questa puntata con le principali classifiche Billboard e la USA Hot 100, The Most Popular Songs on the Planet. Appuntamento alla prossima edizione di The Billboard History, la classifica storica per eccellenza, unica e inimitabile. Io sono Paolo Giusti, grazie per avermi seguito. Ciao a tutti e a presto.
1: Avete ascoltato
2: The Billboard History.
1: The Billboard History.

Buon pomeriggio dalla redazione. L'Italia affronta una nuova fase di maltempo e a causa di una doppia tromba marina registrata a Marsala, 9 persone sono finite in ospedale. Allerta meteo arancione su Lazio e Campania, mentre il livello giallo riguarda diverse aree del paese. Arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Galignano, l'operaio morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone a Caivano lo scorso 2 ottobre. La misura è stata disposta dal GIP del Tribunale di Napoli Nord. Per l'uomo è stata disposta anche l'applicazione del braccialetto elettronico. Continua l'emergenza carburanti e finito lo sconto fiscale, il governo pensa alle prossime mosse. Ieri c'è stato l'incontro con i raffinatori per chiedere di produrre di più in modo da far abbassare i prezzi. Intanto oggi Eni ha comunicato la decisione di tagliare ancora il prezzo del gasolio con una riduzione di 2 centesimi. Il listino scende da 2,21 a 2,19 euro al litro. In Belgio tensioni nei pressi della stazione centrale di Bruxelles, dove si sono radunate diverse centinaia di giovani a margine della manifestazione nazionale organizzata dai sindacati. Scontri tra giovani mascherati e vestiti di nero e la polizia. Contro gli agenti sono stati lanciati ciottoli, bottiglie di vetro, fuochi d'artificio e immondizia. Calcio, giornata di vigilia per il Napoli che domani alle 20.45 ospita il Frosinone. Sarà della partita anche McTominay, annunciato tra i convocati da Max Allegri. È tutto, a più tardi.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.
1: Come si fa a sopravvivere alla notte?

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Buon pomeriggio dalla redazione. Navi Pillay, 85 anni, attivista e giurista sudafricana, ha vinto il premio Nobel per la pace 2026. Pillay ha dimostrato eccezionale coraggio e integrità nel suo lavoro contro i crimini di guerra, è stato spiegato durante la proclamazione a Oslo. Attacco di Israele dopo l'annuncio, mentre l'ONU applaude. La Corte d'Assise di Chieti ha condannato all'ergastolo Antonio Mancini, il 70enne che un anno fa ha ucciso in strada con 2 colpi di pistola la moglie a Letto Manopello nel Pescarese. La PM al termine della requisitoria aveva chiesto il massimo della pena. L'Italia affronta una nuova fase di maltempo e a causa di una doppia tromba marina registrata a Marsala, 9 persone sono finite in ospedale. Allerta meteo arancione su Lazio e Campania, gialla per diverse altre aree del paese. Sono stati ritrovati 2 dipinti di Renoir rubati all'inizio di settembre in Francia. Il valore dei 2 quadri era stimato tra gli 8 e i 10 milioni di euro. L'altro ieri 6 sospetti, tra cui 2 presunti rapinatori, erano stati arrestati. Lo sport e Formula 1. Max Verstappen ha fatto registrare il miglior tempo nella qualifica sprint a Marina Bay per il Gran Premio di Singapore davanti a Leclerc, Russell e Hamilton. Qualificati anche le McLaren e Antonelli. Problemi nel rilevamento tempi, ritardato il Q2. È tutto, a più tardi.

0: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trebimeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Il vortice che ha attraversato l'Italia si allontanerà lentamente nel corso di questo weekend verso Levante, con un anticiclone che tenderà ad espandersi dall'Europa occidentale, ma riuscirà solo in parte, perché sabato infatti condizionerà il tempo sulle regioni del Medio Adriatico e su quelle meridionali con fenomeni diffusamente instabili, mentre al nord si andrà verso un miglioramento. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: nessun algoritmo,
1: nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist, la dance anni 80 e 90,
0: scelta con la mente
1: e con il cuore,
0: nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist,
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Buon pomeriggio dalla redazione. Navi Pillay, 85 anni, attivista e giurista sudafricana, ha vinto il premio Nobel per la pace 2026. Dopo la vittoria, Pillay ha dedicato il riconoscimento ai sopravvissuti a crimini internazionali. In passato aveva accusato Israele di genocidio a Gaza. Critiche sono arrivate proprio da Israele e dal presidente Trump. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto che a breve ci sarà una telefonata tra Trump e il presidente russo Putin. Intanto l'ultima ondata di attacchi russi ha avuto pesanti ripercussioni sulle infrastrutture ucraine. A confermarlo è stato il presidente Zelensky. Le indagini sulla morte di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Jelsi, avvelenate con la ricina lo scorso dicembre a Pietracatella, si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle Di Vita. La procura di Larino ha disposto una nuova perquisizione informatica al liceo dove fino allo scorso anno studiavano Sara e la sorella Alice. Tramontana ammonta a poco più di 1,6 milioni di euro il conto degli ospedali svizzeri per le cure ricevute ai ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo di Capodanno. Complessivamente 12 italiani sono stati curati in ospedali svizzeri dopo l'incendio. Resta aperto il dibattito su chi deve pagare. Il tennis, l'ATP 1000 di Shanghai perde tre protagonisti italiani eliminati al secondo turno: Cobolli, Berrettini e Musetti. Restano in corsa Arnaldi e Darderi, che scenderanno in campo domani mattina. È tutto, a più tardi.

0: racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con e già farsa di con, dice...

Master Radio, proprio radio, ed è davvero un peccato a volte che sia così, perché sapete che quando c'è se te va di JK7 siamo collegati con oltre 80 emittenti in tutta Italia, qualcuno

0: è in Europa, qualcun'altra addirittura fuori dagli oceani, al di là degli oceani, quindi insomma il ben trovati a tutti quanti, si potrebbe dire, come diceva una volta Niccolò Carosio, amici vicini e lontani. Però è un peccato essere in radio, anche se lo ritengo, lo sapete bene, lo strumento più affascinante, perché a volte sarebbe bello godere di tutto il frizzo delle protagoniste del catwalk. Insomma, la nostra missione è allungare l'estate, allora se riusciamo abbiamo ancora ospitesse che di solito caratterizzano la nostra estate. E siccome vi ho parlato, avvicinandomi alla data, a quella che sarebbe stata la finale di Miss Europa, a cui abbiamo aderito come Settevà redazione, siamo da magazine con il Venere d'Europa, ovviamente non c'è da avere difficoltà nell'immaginare che abbiamo un'altra protagonista sicura e certa tra le principali, tra quelle che hanno davvero spiccato per eleganza, per brio, per esuberanza tra tutte quante. E sto parlando di Terry Volpe, che dovrebbe essere già in linea. Vediamo se c'è. Pronto?
1: Pronto, pronto, pronto, mi sentite? Ci sono. che piacere di sentirti. Ecco.
0: Sì, perché ci siamo visti.
1: Alla finale, sì, alla finalissima di Miss Europa che si è tenuta il weekend scorso. Bella, bellissima.
0: Cioè, davvero.
1: A Ravenna. Ricordami Lido, per favore, perché poi.
0: Lido Adriano,
1: sì, una struttura meravigliosa. Bella, gente brava, gente solare, gente allegra, cibo ottimo, squisito, staff meraviglioso, e tu ne fai parte, lo sai Francesco, te l'ho detto.
0: Grazie Stella, grazie.
1: È stato magnifico, sì, bellissimo, mi sono divertita tantissimo con tutti gli ospiti, abbiamo ballato, cantato, riso, cioè io penso che queste manifestazioni, queste esperienze dovrebbero essere, ecco, all'ordine del giorno.
0: Eh sì, perché sono dei bei weekend allungati, insomma è l'occasione per stare insieme, poi dopo sì, c'è le pace, la competizione,
1: ma poi
0: quello che
1: di evadere dalla routine giornaliera, no? Io per esempio sono una mamma, lavoro, quindi gestisco la casa, il lavoro, la famiglia, quindi cosa vuol dire per una mamma prendersi anche un giorno per se stessa, perché ricordiamoci, le mamme sono anche donne.
0: Eh sì, però
1: non si fa niente di male, ci si diverte, cioè. Puoi incontrare qualsiasi persona. Io per esempio ho fatto amicizia con tante donne, ma tante del mio paese e anche fuori regione, tra l'altro, perché appunto io sono, abito in provincia di Pisa, quindi venendo a Ravenna è un altro posto proprio, ed sì, è una cosa favolosa. A me piace legare, mi piace fare amicizia e poi conosci persone meravigliose, via.
0: È chiaro che qua in regia, in redazione, hanno fatto tutti quanti, ma come, con l'accento così, in effetti sei toscana di adozione, perché il tuo accento partenopeo non lo perdi, quindi
1: no.
0: Che è bellissimo, dolcissimo, infatti fa proprio questa donna solare ed esuberante a tutti gli effetti, davvero un personaggio. Allora facciamo così, stai con noi durante tutta quanta la prima parte della K7, della puntata di oggi, e poi dopo insomma facciamo altre chiacchiere, va bene?
1: Va benissimo, resto in attesa e vi ascolto con immenso piacere, Francesco.
0: Ok, allora
1: grazie a tutti voi.

0: meglio, frutta fresca, perché va detto con una sola T. E naturalmente in interfono a microfoni chiusi stiamo facendo un'altra trasmissione parallela con Terry Volpe, che non smette mai di parlare, ci sta facendo davvero tutte quante le storie possibili, immaginabili, simpaticissima. Ed ho appunto il privilegio di avere doppia puntata, perché ce n'è una con voi condivisa e una che invece mi sto facendo da solo con lei, davvero irresistibile per simpatia. Però a proposito di simpatia, ha colpito anche il passaggio giuria, non so se si può raccontare l'aneddoto, cara Terry, perché quando tu sei arrivata in giuria, salutiamo anche Gypsy Fiorucci, perché ognuno fa delle domande, no? E invece lei cosa ti ha chiesto?
1: Allora, io mi ricordo di questa donnuna bellissima, i suoi capelli favolosi ricci, e degli altri giurati non me li ricordo perché ero talmente emozionata che non mi ricordo, ma forse me la ricordo lei, perché lei mi ha fatto una domanda bellissima e mi fa, dopo aver raccontato insomma la mia storia, perché poi quando sei in giuria, no, ogni giurato ti fa una domanda o legata al concorso, magari legata alla vita. Questa donna l'ha visto, evidentemente, dice che se c'è problema, nel senso dice, mi ha detto, ma te cosa ti aspetti da un uomo? E io ho detto, no, la stabilità mentale, ragazzi, perché manca, oggigiorno manca un uomo che abbia la stabilità. La stabilità, ragazzi, è importante. Cioè, con le vostre donne, con le vostre mogli, per piacere, fategli stabili di mente, cioè siate coerenti, rispondetele, non scappate.
0: A volte purtroppo manca.
1: Qui si scappa pure, no? Ti facevo l'esempio della manina, insomma, del confronto. Cioè, qui scappano tutti, ma dove vanno?
0: A volte manca la coerenza anche sul lavoro, no? Speriamo di rincontrarci nella giostra infinita. Allora,
1: sì,
0: passiamo in zona 21 e poi riprendiamo il discorso, va bene Terry?
1: Va benissimo, ti aspetto.
0: Ok, e allora eccoci.
1: Grazie di cuore.
0: Eccoci in zona 21 con Robin Schulz e Watermat, questa è Take It Slow.

0: centro di Robin Schulz che non ne sbaglia una, questa volta viene fuori in collaborazione con Watermat, posizione 21 della new entry di zona 24 che aveva fatto registrare settimana scorsa. Naturalmente prima di passare in 18esima abbiamo ancora da scambiare delle chiacchiere con l'iperattiva esuberantissima Terry Volpe, che non si ferma mai, nuovi episodi perché è in programma uno shooting. Speriamo di avere in anteprima le foto, poi sarei ospite in una corrida, ormai ce ne sono tante, no? Perché la corrida è quella di Corrado, però poi dopo sono state fatte diverse edizioni televisive, ma è bello scoprire che se ne fanno diverse dal vivo in ogni parte d'Italia.
1: È vero, sì,
2: siamo ospiti il weekend prossimo praticamente dallo spettacolo di Frank Guarino e il Celentano, no? Come dicesti tu, perché sì, perché lui fa l'imitatore da tanti anni,
0: ma poi è identico, è proprio un sosia di Celentano, sì.
2: Simpaticissimo, sì, è
0: molto bravo.
2: Madonna, cioè le persone debbano circondarsi di queste persone, allora sì che veramente ti passa tutti i pensieri brutti, bello, tutto bello, guarda. E poi il giorno seguente poi sono ospite alla corrida che si terrà a San Giovanni Valdarno verso Firenze, insomma, io abito in provincia di Pisa e quindi sarà un po' più lontano, insomma, però ci vado volentieri perché anche lì ci sarà da ridere, lo sai, no, la corrida come fai, te la ricordi la vecchia corrida di Corrado? Personaggi e io ci vado veramente con tutto il piacere perché poi ti diverti,
0: sicuramente,
2: che ti fanno proprio stare bene, sì. Ti fanno staccare la spina e sono belle e vanno fatti, via, vanno vissuti.
0: Ok,
2: sì.
0: Allora ancora un dischetto e poi ci darai i dettagli dello shooting, perché qua in redazione mi hanno detto facci sapere delle foto, quindi sì. E allora andiamo in zona 18 con Peggy Goo che ha in ospitalità Aria

0: è andata a ricorrere all'aiuto di Aira Star per questa Woman che è venuta fuori davvero ritmata e sicuramente invita al linguaggio del corpo. Però abbiamo un'altra che di energia ne ha davvero da spendere in quantità ed è Terry Volpe, ce l'abbiamo in telefonica con noi. Tra l'altro ha dato testimonianza, perché sapete che Miss Europa è da qualche anno in versione talent, ovvero le Miss che desiderano possono scegliere anche di eventualmente esibirsi in una danza, un canto, un qualsiasi esercizio ginnico. E la nostra Terry ha portato una coreografia, giusto?
1: È vero, sì, la coreografia di Annalisa, esibizionista, il ballo boom dell'estate, insomma, sì. Anzi forse primaverile, sì, sì.
0: Ti è dimostrato poi di conoscere a menadito, quindi con la tua sensualità l'hai davvero interpretato magnificamente.
1: Grazie, grazie. Devi sapere che per imparare quel balletto io non sono andata a scuola di ballo, mm-hmm. Mi sono messa sui reel, ho unito vari pezzettini e l'ho fatto da me. Insomma, quindi ho dovuto conciliare tutto, lavoro, famiglia.
0: Però la passione è così, la passione deve essere divorante. Allora, vogliono i dettagli degli shooting, perché gli shooting sono due, ho capito male io, e quindi uno sarà al centro di Pisa, che è una delle città più belle, no?
1: Sì, bellissima, sì. Ma forse, non so se si svolgerà a Piazza dei Miracoli, non lo so, perché poi dipende anche dalla scelta del fotografo, riguardo anche all'abbigliamento, oppure nelle travese di Borgo Stretto, perché poi alla fine Pisa ne ha tanti, anche Lungarno di Pisa è bello, insomma c'ha tanti, le mura di Pisa sono belle, cioè Pisa è grande, è bella come tutte le altre città, tra l'altro.
0: Mi raccomando, non far cadere la Torre di Pisa, perché appena ti vede si innamora.
1: Sì. Io penso che faccio anche una testa così alla torre e si butta giù, perché non ce la fa più a sopportarmi. Che io parlo sempre,
0: Ho capito che parli, però non ho voluto spoilerare nulla sugli shooting, però poi dopo vuol dire che ci darai l'anteprima per poterli vedere,
1: sì,
0: e perché non pubblicare
1: le foto, tutto il materiale sì, sono contenta, sì, vi rendo partecipe.
0: Allora Terry, ci fanno il segno delle forbici, quindi è il momento dei saluti. Okay. Grazie per aver colorato col tuo brio questa puntata.
1: Spero di sentirvi presto e vi mando un forte abbraccio virtuale.
0: Perfetto.
1: Grazie di cuore per avermi ospitata. Grazie.
0: Alla prova,
1: cuore,
0: succederà davvero di nuovo molto presto. Grazie Terry.
1: Ma io ne sarei soltanto onorata. Grazie di cuore.
0: Grazie, ciao, alla prossima.
1: Grazie a tutti.
0: Ciao, ciao, ciao. Terry Volpe. Eccola qui. Dobbiamo andare in zona 15 velocemente.

arriva Niente Panico, e su queste sonorità appuntamento alla prossima. Ci si sente anche tra 23 ore e 30 circa per un'altra puntata di DJK7. È tutto per il momento, te logo da Chico. Uno.

0: Abbiamo trasmesso 7va DJK7 per 7va and 7va.it. Armagone Jafar Zedigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

0: dagli studi di Roma, alispersetevà.fm, Pocket Love.
1: Ciao, ciao a tutti da Alice e dagli studi di Roma e benvenuti a questo appuntamento del venerdì con Olgo Day. Pocket Love perché daremo delle piccole pillole, piccoli consigli, piccoli suggerimenti che potrete sempre tenere con voi in tasca da usare all'occorrenza quando credete di averne bisogno. Siamo collegati con le oltre 80 alte radio e ovviamente con la redazione di 7va.fm e colgo subito l'occasione per ringraziarvi e ringraziare la redazione per avermi dato questa opportunità. Io ovviamente amo parlare d'amore, di emozione, di sensazioni perché vedo che proprio sono queste che portano avanti la vita. E infatti bisognerebbe dargli la giusta importanza. Capisco che è importante il lavoro, magari fare carriera, capisco che bisogna impegnarsi per la crescita dei figli, però bisogna anche capire che la sfera amorosa, se va male, poi dopo le ripercussioni le ritrovate anche ecco sul lavoro, sulla vita di tutti i giorni. Quindi dobbiamo dare un po' più di attenzione a questo argomento che forse a volte ci può sembrare un po'

880 415, oppure mi scrivete una mail pocketlove@7va.it. Cominciamo adesso a farvi ascoltare delle canzoni stupende d'amore, una selezione che farò soltanto per voi, e voglio cominciare con un brano che mi piace tantissimo di U2, e non potevo che non cominciare In the Name of Love. Quindi per voi Pride.

0: Che chitarra incredibile, avete sentito? Un brano veramente fantastico, vabbè, io tu sono qualcosa di sensazionale. E anche nelle prossime volte che staremo qui su Pocket Love ascolteremo brani sia internazionali che italiani. Ovviamente dobbiamo portare alta la nostra bandiera, anche perché i brani italiani nel mondo sono super amati.
1: Alisper7va.fm Pocket Love.
0: Allora, dicevamo, dobbiamo dare un po' più di importanza all'amore. Spesso trascuriamo le attenzioni che potremmo invece dare al nostro partner, pensando, soprattutto quando le storie vanno avanti già da un po', pensando che ormai non servono più, non sono più necessarie. Beh, questo è uno dei più grandi errori che si fanno. Bisogna invece pensare sempre che, come ci hanno anche insegnato i proverbi, no? Che comunque l'amore è come un fiore che va annaffiato ogni giorno, e se proprio non riusciamo per motivi di tempo a farlo ogni giorno, insomma, ma nemmeno a dimenticarci a farlo una volta l'anno, soprattutto parlo ai maschietti, no? Che voglio dire, qualche volta potrebbero portare un fiore, un cioccolatino, non dico ecco un bigliettino, però ormai viaggiamo con i messaggi e potrebbero mandare un messaggio carino o semplicemente fare dei complimenti. Come stai bene con questo vestito, come stai bene con questi capelli?

capelli, cose che magari a voi maschi possono sembrare banali, ma a noi ci fanno comunque sempre piacere, anche se ce le dite mille volte, i complimenti non sono mai troppi, non stancano mai, andate tranquilli. E poi invece ci sono quegli uomini che ne fanno tanti, sempre, tutti i giorni, e quelli magari, ecco, il troppo stroppia, quindi una cosa media. E adesso vi voglio farvi ascoltare un brano di Francesca Michelin che si intitola L'amore esiste, e su questo brano occhio bene al testo, perché ci fa proprio capire che l'amore nasce ovunque, anche se voi non lo volete, non ci pensate proprio, state in un posto che tutto volete tranne che iniziare una storia d'amore, no? E invece lì nasce qualcosa, succede qualcosa, basta uno sguardo, basta una parola detta in un certo modo, una riflessione fatta diversamente, basta essere soprattutto predisposti e può nascere l'amore. Ascoltiamoci questo bellissimo brano, L'amore esiste.

0: Beh, sempre emozionante la voce di Francesca Michelin, bravissima. Quindi, l'amore può nascere ovunque. È inutile stare a dire mi sono innamorata di un uomo di 20 anni più grande di me, com'è possibile? Oppure ho conosciuto una donna che abita 800 km da me, adesso sono perdutamente innamorato, ma non capisco come sia possibile. Ecco. In amore tutto è possibile. È inutile stupirsi perché l'amore non sta a guardare queste cose, non ha pregiudizi. All'improvviso arriva, brucia, arriva la passione, arriva l'intesa. Ah, ma come? Tante volte proprio non si vuole amare quella persona, no? Soprattutto magari in fase di tradimento, cioè non si vuole tradire e niente, l'amore fa tutto da sé, non si riesce a resistere perché la passione quando inizia poi fermarla è un disastro. Ne parleremo insieme prossimamente. Allora, dobbiamo salutarci. L'appuntamento è fissato per venerdì prossimo con Pocket Love. Io non posso che non ringraziare lo staff della vostra Radio del Cuore e soprattutto voi per essere stati qui con noi. Algo Day torna domani alla stessa ora. Vi ricordo di scrivermi, mi raccomando, io leggerò tutti i messaggi e cercherò di rispondere proprio a tutti i messaggi, anche se non riesco per motivi di tempo magari a farlo in onda, ma lo farò in un secondo momento. Quindi vi ridò il telefono 331 8080 415 e la mail pocketlove@7va.it e fatemi sapere anche che cosa ne pensate di questa idea, di questo programma, oppure come vi sta andando la vostra storia d'amore in questo periodo. Va bene? Io vi abbraccio e spero di essere stata di compagnia. Ci vediamo venerdì prossimo. Un bacio dalla vostra Lise. E mi raccomando, attenzione, messaggini e date importanza all'amore.
1: Alice per 7va.fm Pocket Love.
2: From 7va.fm/LT Radio. All go day. From 7va.fm/LT Radio.

0: Il treno dei ricordi ferma spesso nella stazione radio.
1: Buonasera dalla redazione. Il premio Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillay, giurista sudafricana. Pillay è stata premiata per il suo contributo alla promozione della pace attraverso il diritto internazionale. Tra le altre cose, l'anno scorso aveva accusato Israele di genocidio a Gaza. Critiche per la sua premiazione sono arrivate da Israele e dal presidente Trump. Intanto gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. La decisione è stata comunicata al Dipartimento del Tesoro americano a breve distanza dall'assegnazione del Nobel a Pillay. Vieteremo le transazioni con questo tribunale canaglia, ha detto il segretario di Stato Marco Rubio. Un sesto uomo è rimasto vittima della banda della minicar nera. In mattinata un 67enne si è recato dai carabinieri di Roma Monteverde dopo essere stato colpito al fianco con un tubo in plastica. Secondo gli inquirenti, gli autori potrebbero essere due minorenni. Una doppia tromba marina ha investito la zona di Marsala in provincia di Trapani, provocando gravi danni ad automobili, edifici e campi agricoli. Colpita la scuola Alcide De Gasperi, al pronto soccorso sono giunti 4 bambini e 5 adulti. Domani allerta arancione ancora in Sicilia, Calabria, Puglia e Campania. Lo sport è Formula 1. Max Verstappen conquista la pole sprint a Marina Bay per il Gran Premio di Singapore. Pole confermata per l'olandese dopo una lunga investigazione per non aver rispettato la bandiera gialla. Secondo posto per Russell, poi Leclerc, Piastri, Norris e Hamilton. Antonelli è settimo con la Mercedes. È tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Torna il campionato di Serie A e torna l'Inter, pronta a scendere in campo a San Siro contro il Parma. Per Chivu potrebbe essere l'occasione di dare spazio a chi ha giocato meno finora, ma guai a sottovalutare i gialloblu di Gilardino.
2: Tutti questi anni abbiamo imparato a non sottovalutare l'avversario. L'anno scorso credo che la dimostrazione di quello che è stato realmente l'annata e quello che è la maturità che questa squadra ha raggiunto sotto questo punto di vista, perché abbiamo perso delle partite cosiddette i derby contro quelle che sono in corsa per vincere i trofei, ma non abbiamo mai sottovalutato quelle che sono le altre partite. È una questione di maturità.
1: A scendere in campo in questo weekend sarà anche il Napoli, che per la sfida di sabato col Frosinone ritrova Scott e McTominay. Di lui e di Højlund ha parlato oggi Max Allegri.
3: McTominay sarà convocato e quindi avremo a disposizione un giocatore per perlomeno 20-30 minuti a disposizione. Ogni tanto bisognerebbe un attimino guardare un po' di più. Højlund ha giocato 5 partite in Napoli, non tutte a 90 minuti, facendo 2 gol. Se facesse 2 gol ogni 4-5 partite arriverebbe a 16-18 gol.
1: Formula 1, Max Verstappen ha conquistato la pole sprint a Marina Bay per il Gran Premio di Singapore. L'olandese è rimasto a lungo investigato per non aver rispettato bandiera gialla, ma niente penalità e pole confermata. Secondo posto per Russell, poi Leclerc, Piastri, Norris e Hamilton. Antonelli è settimo con la Mercedes aggiornata. Il tennis, l'ATP 1000 di Shanghai, perde 3 protagonisti italiani. Eliminati al secondo turno Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti. Cobolli si è reso ad Adrien Mannarino col punteggio di 6-1, 4-6, 6-3, incassando così la quarta sconfitta consecutiva. Sconfitta anche per Berrettini in 2-7. Brandon Nakashima vince 7-6, 7-5 in 1 ora e 52 minuti di partita. Rientro dall'infortunio indigesto per Lorenzo Musetti, che perde in 3-7 contro il numero 267 Yisu, classe 2005, allenato dall'italiano Davide Sanguinetti. Restano in corsa Arnaldi e Darderi, che scenderanno in campo domani mattina. Gennaro Pirelli corona una stagione da sogno, conquistando una preziosa medaglia di bronzo nella categoria 100 kg ai campionati mondiali di judo in corso di svolgimento a Baku. Si tratta del terzo piazzamento sul podio per la spedizione azzurra in Azerbaijan, che si aggiunge all'argento di Assunta Scutto nella 48 kg e al bronzo di Odette Giuffrida nella 52 kg. Dalla redazione sportiva è tutto.

0: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trepimeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Il vortice che ha attraversato l'Italia si allontanerà lentamente nel corso di questo weekend verso Levante, con un anticiclone che tenderà ad espandersi dall'Europa occidentale, ma riuscirà solo in parte, perché sabato infatti condizionerà il tempo sulle regioni del Medio Adriatico e su quelle meridionali con fenomeni diffusamente instabili, mentre al nord si andrà verso un miglioramento. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Sei all'ascolto di Radio Meano, la web radio delle Dolomiti Bellunesi. Radio Meano, ci puoi trovare anche su Play Store. Scarica la nostra nuova app. Radio Meano, passione vera. Ascoltala in tutta la sua semplicità.

No, cucciolo mio, non piangere, non fare così. Guarda come sei buffo. Hai tutto il trucco che ti cola giù dagli occhi. Mi sembri un salice piangente. Dai, cucciolo mio, non fare così. Se no mi metto a piangere pure io.

Guarda, preferisco che tu mi mandi a quel paese, che tu mi gridi in faccia che sono uno scoppiato, un gasato, un montato, uno... Beh, lasciamo perdere.

Amore, non piangere più. Sta venendo un nodo alla gola. Alza gli occhi. Vedrai, domattina ti sveglierai e ti accorgerai che la vita va avanti come prima. Accenderai la radio e sentirai la nostra canzone in classifica. E non stare lì mezzo nudo davanti alla finestra. Mettiti il mio maglione. Come sei bella. Sei uno sballo. No, dai, non piangere più, muso mio. È così difficile dirsi addio.

Non scrivono canzoni per due come noi. Ti innamori una volta sola e non guarisci mai davvero. Tu sai chi siamo, chi sono e com'ero. L'unica persona che mi guarda e mi legge il pensiero. Non siamo stelle, siamo meteoriti. Precipitiamo in basso ma vogliamo in alto. È complicato starmi accanto, ma preferisci piangere con me che ridere con qualcun altro. Proverò a lasciarti andare, mi metterò tra te le tue paure per non farti male. Siamo due gocce di pioggia in mezzo a un temporale, che prima di cadere credevano di volare. Non basta.

0: Siamo noi, siamo in tanti, ci nascondiamo di notte per paura degli automobilisti, degli inotipisti. Siamo i gatti neri, siamo pessimisti, siamo i cattivi pensieri.
1: Buonasera dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno annunciato la decisione di imporre sanzioni alla Corte Penale Internazionale. La stretta minacciata da tempo diventa ufficiale proprio nel giorno dell'assegnazione del Nobel per la pace a Navi Pillay, ex giudice della Corte. L'Italia e altri 6 paesi intanto annunciano il proprio sostegno alla CP. Una sesta persona è rimasta vittima della cosiddetta banda della minicar nera. In mattinata un 67enne si è recato ai carabinieri della stazione di Roma Monteverde per denunciare una violenza simile alle altre da lui subita. Intanto spunta il primo identikit dell'aggressore, si tratterebbe di un ragazzo biondo tra i 16 e i 18 anni. È stato arrestato il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio morto dopo essere stato precipitato dal tetto di un capannone a Caivano. La misura è stata disposta dal GIP del Tribunale di Napoli Nord. Per l'uomo anche l'applicazione del braccialetto elettronico. Continua la prima ondata di maltempo dell'autunno 2026. Da nord a sud molti territori coinvolti. A Marsala si contano anche diversi feriti, tra cui alcuni bambini. Domani allerta arancione ancora in Sicilia e Calabria, Puglia e Campania. Calcio: Vincenzo Montella non è più il CT della Turchia. La federazione turca ha annunciato il suo esonero sui propri profili social. L'allenatore italiano paga la delusione dei mondiali estivi e il pessimo inizio in Nations League con le sconfitte nelle sfide contro Francia, Italia e Belgio. È tutto, grazie per averci seguito.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Grandi dighe, Belluno al centro della nuova pianificazione regionale di emergenza. La Regione Veneto ha approvato i piani di emergenza per le 18 grandi dighe presenti nel territorio. Questo sviluppo è particolarmente significativo per la provincia di Belluno, che ospita la maggior parte degli invasi e rappresenta un passo importante nella gestione del rischio e nella preparazione delle comunità locali. Competenze industriali. Belluno cresce ma rallenta sull'innovazione. Un'analisi delle competenze industriali della provincia di Belluno, condotta dai professori Giulio Buciuni e Jacopo, evidenzia un sistema produttivo solido e specializzato, capace di generare valore e di esportare a livello internazionale. Tuttavia, è necessario un incremento nell'innovazione e nell'intensità tecnologica per mantenere la competitività del settore. Nespoli inaugura Palio al futuro. Il 16 ottobre, la conferenza al Museo Diocesano. Il Museo Diocesano ospiterà il 16 ottobre alle ore 20:45 l'inaugurazione del ciclo di incontri Palio al futuro, organizzato dall'Associazione Palio. Il primo relatore sarà Paolo Nespoli, astronauta e ingegnere, che discuterà di temi legati all'esplorazione spaziale e alle giovani generazioni. A Feltre torna la festa della Sugidama. Il Giappone incontra il sake italiano. Domenica 11 ottobre 2026, Feltre ospiterà la festa della Sugidama, un evento dedicato al sake e alla cultura giapponese, organizzato dalla Sakagura Riso Sake e dall'Izakaya Fermentazioni. La manifestazione prevede oltre 50 etichette in degustazione, artigiani e attività aperte al pubblico, con un focus sulla tradizionale Sugidama. La montagna capovolta entra in classe, alla scoperta del Cansiglio Sotterraneo. Gli studenti dell'istituto stanno esplorando il Cansiglio Sotterraneo, un mondo nascosto sotto i boschi e le radure, caratterizzato da cavità, pozzi e cunicoli. Questo progetto educativo mira a far conoscere l'importante sistema idrico sotterraneo, che riaffiora in diverse risorgenze, offrendo una nuova prospettiva sulla foresta. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo di

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardi un po', mi fa ridere.

0: però boh, meglio di no.
1: Nessun algoritmo,
2: nessuna intelligenza artificiale,
1: solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
2: Il suono dei ricordi playlist, la dance anni 80 e 90,
1: scelta con la mente
2: e con il cuore,
1: nient'altro.
3: Il suono dei ricordi playlist,
4: the sound of memories playlist.
1: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: appuntamento con la musica dance degli anni 80 e 90. Conduce Marco Mari.
1: Questa sera ne sono successe un po' di tutti i colori. Ciao a tutti ragazzi, siamo in ritardissimo, quindi direi che possiamo andare subitissimo con la prima canzone per quanto concerne il LED Music Play di questa sera. Buonasera a tutti da Marco Mari. Vediamo di riprenderci subito dal pasticcio che è accaduto. Resterete con me fino alle 22, come sempre del resto. Pasticci permettendo. Si parte dagli anni 70.

Abbiamo aperto alla grande con questo pezzo degli anni 70, Holiday, ragazzi. E intanto noi proseguiamo il nostro percorso nel, in quello che è la serata di questo venerdì. Oggi ne abbiamo 9, se non vado errato, eh. ottobre 2026. Rimaniamo per il momento con gli anni 70 con i simpatici Boney M.

E siamo così arrivati agli anni Ottanta, amici. Questo è Dan Harrow, Catch the Fox.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

Ogni venerdì alle 22 su Radio Meano, Lorenzo Spid ti aspetta con Fridays, un viaggio sonoro speciale nella musica contemporanea. Non mancare, venerdì alle 22 su Radio Meano.

Ogni venerdì alle 22 su Radio Meano, Lorenzo Spid ti aspetta con Fridays, un viaggio sonoro speciale nella musica contemporanea. Non mancare, venerdì alle 22 su Radio Meano.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente.
1: E con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Is love. Love is love. Ogni attimo romantico, vivilo con noi. Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.

La notte. Accendi il cuore. Accendi la radio. Accendi Emozione Notte. Tutta la musica per sognare. Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Le note sospese nell'aria fluttuano. Un'atmosfera magica si crea. I sogni prendono vita nell'oscurità. La musica accompagna ogni tua fantasia. È il momento di emozione notte. Ogni notte, dopo mezzanotte. Emozione notte.
1: Emozione notte.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.